of being, a state of bliss and non-being, move as one.

0: Save you.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è? Tutte le cose che ho lasciato qui. E oltre il tetto c'è una nostalgia.

Ma cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.

quel che è stato non lo trovo più. Troppe cose che ho lasciato qui. È solo tempo che ci porta via.

happiness. Niente repliche. Sacchi e plastica. E tu dimentica che sono solo quando sono con te.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Buonasera a tutti, sabato 5 settembre 2026, a parlarvi è Francesco Bibone, questa è Radio Start e benvenuti a un nuovo appuntamento con Diga 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto da Radio Start. Nei minuti in cui vi farò compagnia andremo in qualche modo ad analizzare, a leggere, in qualche modo anche a celebrare quello che è stato il nostro album della settimana, settimana che chiaramente volge al termine. Già ieri venerdì sono usciti nuovi album che stiamo già ascoltando e giudicando, però appunto dopo la striscia quotidiana che va da lunedì al venerdì alle 15.30 di K33 arriviamo all'appuntamento del sabato pomeriggio di K33 Focus con replica la mattina della domenica alle 8.30, dove appunto andiamo un po' a ragionare sull'album of the week, visto che nella rubrica da lunedì a venerdì facciamo soltanto ascoltare la musica senza alcuna presentazione. L'album scelto di questa settimana, che ormai volge al termine, come dicevo prima, è Chrome di T. Segal, sicuramente nell'ambito del nuovo garage rock una delle figure più rispettate ma soprattutto prolifiche della scena. Era il 9 giugno quando è stata rilasciata la prima traccia anticipatrice del nuovo disco di T. Segal, era Black Paint, e noi iniziamo questo ascolto proprio da questa traccia, T. Segal Black Paint.

Questa traccia, breve quanto incisiva, black paint, vernice nera, era la traccia d'apertura del Dica 33 Focus di questo sabato pomeriggio 5 settembre. Parlavi Francesco Pipone, naturalmente su Radio Start. Ebbene, questo era il primo singolo ad essere rilasciato lo scorso mese di giugno come primo accenno, prima anticipazione di quello che sarebbe stato l'album di T-Segal Chrome. Ma iniziamo ad analizzare questo disco attraverso la lettura di recensioni. Partiamo dal web, dalla testata Impatto Sonoro, la recensione a firma di Alessandro Piccin, che scrive così: 17 dischi e 18 anni dopo T continua a fare quello che gli riesce meglio, prendere una musica vecchia di mezzo secolo, riempirla di fuzz e farla sembrare ancora una volta indispensabile. I wanna rock now, that's where I am at. I wanna make stadium anthems. I wanna replace Seven Nation Army, that's what I wanna do. Che dire, T-Segal continua a non sbagliare un colpo. Ormai è il suo 17° disco, sempre per Drag City Records. Il garage rocker californiano riappare in questo bollente agosto 2026 per confermarsi insieme a King Gizzard and the Lizard Wizard, uno degli artisti rock non solo più prolifici, quello è un grandissimo plus per i fan, ma i più interessanti, genuini, ispirati e soprattutto divertenti dei nostri tempi. Se però i King Gizzard Lizard Wizard con la consueta irrequietezza approfittano dell'ennesimo disco per spingersi in nuovi mondi, questa volta è il turno dell'EDM e della techno con Alien Metal, T-Segal sceglie la direzione opposta, torna indietro verso le proprie radici, verso il proto-punk, il garage più sporco e tutto ciò che evidentemente lo fa star meglio, e a giudicare dal risultato fa star meglio anche noi. Dimentichiamo quindi per un attimo che il suo disco preferito è Forever Changes dei Love, targato 1967, che Dio abbia in gloria quello splendido album e quella splendida band, e infiliamoci in una bolla fatta di fuzz, amplificatori tirati al limite e riff giganteschi, abbracciando quindi Fun House del 1970, naturalmente degli Stooges, come bussola per muoverci nella melma sonora di questo Chrome. Partiamo con un'informazione, virgolette, tecnica, che a mio avviso dice molto di questo disco. T si è presentato alle registrazioni con due pedali, un Giaton Fuzz ormai iconico, Fuzz War, della Death by Audio di Oliver Ackerman, membro di A Place to Bury Strangers. Il risultato è un sound molto pesante e distorto, uno dei più heavy a nome T-Segal dai tempi di Twins del 2012, che non sfigurerebbe nella discografia dei Fuzz Side Project, in cui T suona la batteria accompagnato da Charles Muthart alla chitarra e Chad Ubovich al basso. Ebbene, a differenza del predecessore Possession del 2025, un disco estremamente introspettivo dove T aveva costituito l'impalcatura strumentale praticamente da solo, Chrome è decisamente più spontaneo e collettivo. Tutta la band ha infatti contribuito alla scrittura e alla composizione dei membri della vecchia squadra, Michael Cronin, Emmett Kelly, entrambi basso e chitarra, ai nuovi arrivati Ben Boy alle tastiere, Ivan Barros alla batteria. Le pelli di Ivan in particolare sono spesso e volentieri in primo piano a ricordarci l'eterna fascinazione di T per la batteria. D'altronde è uno che preferisce comunicare a spinte, frenate e ripartenze piuttosto che a parole. Ma passiamo ai brani. Il pezzo più originale del disco, a mio avviso, è proprio l'opener Hospital, una goduria imprevedibile di loop sintetici nati inizialmente su un sequencer e poi riprodotti live e chitarre sludge. A seguire troviamo il primo singolo che abbiamo appena ascoltato, quella Running to Nowhere, che ci distrugge le orecchie con una rabbia grunge che sembra uscita da Nirvana di Incesticide 1992, ragazzi. Nel mezzo del disco troviamo poi una doppietta che flirta con tonalità quasi heavy metal, Glass, lunatica pepita anni 70 dai contorni psichedelici, and Everything You've Been, un fulmine garage rock che sembra chiamare in causa il fantasma di Jay Richard. A separarle la splendida Play Cowboys, per assurdo quasi un outlier di questo disco, con una coda di pianoforte che fa pensare certamente a Raconteurs e Wilco, ma anche al progetto solista di Michael Cronin. A chiudere il sipario ci pensano Separation, che sembra uscita da un ipotetico nuovo disco dei Fuzz, e la title track Chrome, in cui T ed Emmett riattivano le pedaline sopra una melodia ridicolosamente blues punk, facendo rizzare i capelli o quel che ne resta ai fan di Joe Spencer, AC/DC e ZZ Top.
Sopra tutta questa ferraglia rimane però la voce incredibilmente melodica di T, con quei suoi giochetti vocali che conosciamo ormai fin troppo bene e che aumentano esponenzialmente l'orecchiabilità dei pezzi. Il singolo Black Paint ne è l'esempio perfetto. E diciamocelo, dopo aver scritto almeno una decina di pezzi così negli ultimi 18 anni, su tutti la splendida Funny Dog. Come sempre, il debito verso i 60s e i 70s è enorme, ma la capacità di T.S. Soci di prendere quelle lezioni, smontarle, rimetterle insieme con freschezza, continua a essere un talento non da poco, che pochissimi altri riescono ad esprimere con la stessa costanza, ossia Smith Buddies e l'amico Corey Hanson, i primi che ci vengono in mente. Ah, un dettaglio prima di chiudere. Se Chrome non dovesse soddisfare le vostre esigenze in termini di pesantezza, virgolette, ad accompagnare l'uscita troverete un EP di due brani, rispettivamente di 12 e quads, che vi trascinerà all'inferno a colpi di chitarra e batteria. Insomma, alla fine che T-Sigal riesca davvero a scrivere la nuova Seven Nation Army, poco importa. Noi glielo auguriamo, certo, ma l'importante è che continui a provarci, regalandoci ancora tanti album come Chrome, poroso, immediato e spassoso. 17 dischi e 18 anni dopo T continua a fare quello che gli riesce meglio, lo diciamo un'altra volta, prendere una musica vecchia di mezzo secolo, riempirla di fuzz e farla sembrare ancora una volta indispensabile, insomma una certezza. Era a metà luglio quando uscì il secondo singolo, Running to Nowhere, T. Sigal.

E questo era Running to Nowhere, brano che è stato pubblicato come secondo singolo prima della pubblicazione dell'album Chrome, album della settimana che stiamo appunto ascoltando. Ebbene, allora siamo arrivati alla seconda recensione, Onda Rock, a firma Lios Berin, sempre a parlarci di questo Chrome. Allora, praticamente un secondino ragazzi, allora piccolo problemino, ok. Allora, prima di leggervi la recensione che vi ho detto, andiamo a leggerci quest'altra recensione sulla webzine IE. Il pezzo parla anche dell'EP Love Fats. Allora, sembra proprio che il buon T. Seagal si stia risvegliando dai sogni beat folk psych cantatoriali proto prog elettroacustici che negli ultimi anni ne avevano smussato la ruvidezza rock and roll e addolcito la proposta sonora. Con le sue nuove uscite, il recentissimo album Chrome, 18° complessivo, sempre rilasciato dalla benemerita Drag City, acquistato contemporaneamente affiancato alla pubblicazione dell'EP Love Fats, pare che invece il menestrello californiano classe 1987 abbia ricominciato a sentire di nuovo il bisogno di tornare a suonare roba più sanguigna, tornando a sporcarsi le mani con fuzz e chitarre distorte, alternando brani veloci e sorprendenti, composizioni elaborate ma sguaiatamente rumoriste. Il frontman e polistrumentista di Laguna Beach, coadiuvato al figlio Michael Cronin al basso, Emmett Kelly a chitarra e poi dal resto della band, ebbene, riabbraccia sonorità appunto più grezze e pesanti, più evolute rispetto al lo-fi garage rock degli esordi, coinvolgendo tutta la band nel processo di scrittura delle canzoni. E poi l'album si apre con i synth dell'opener Hospital, che dopo pochi secondi vengono sovrastati dai chitarroni heavy rock, poi Running to Nowhere che abbiamo appena ascoltato, la furia punk grunge dei Nirvana di Bleach, nell'altra testata citavano Incesticide e qui invece Bleach, ma sono abbastanza d'accordo, e anche la successiva Black Pain che abbiamo ascoltato in principio fa esplodere le casse con 2 minuti di energico garage grunge dalle chitarre saturissime. E poi Glass, uno psych rock anfetaminizzato. Plays Cowboy gioca sul dialogo tra le chitarre e il piano di Boye, mentre Everything You've Been torna a pestare duro come ai bei tempi, con un garage rock dal muro di suono devastante, perfetto per il poco sfrenato in sede live. Let Go farebbe sfracelli se inserita nel repertorio di band come Queens of the Stone Age, mi permetto di dire soprattutto degli ultimi abbastanza down. Separation sbaraca su una hard rock fazzato che manda in rosso le spie dei volumi e prepara il terreno per il finale con la title track, sorta di esplosiva orgia hard rock, blues, punk, in cui convivono frattaglie di pub rock alla AC/DC periodo Bon Scott e John Spencer Blues Explosion, per una commissione che sprigiona fuoco e fiamme. Ma forse proprio il 12 pollici, l'EP essere più spiazzante, risultare ancora più godereccio per i nostri timpani, sempre vogliosi di lerciume non mainstream, Love Fats è il rifacimento di un brano old school garage di T. Seagal, spesso riarrangiato già ai concerti, e qui riproposto completamente stravolto e trasformato in 12 minuti di sabba sludge doom rallentato, slabrato e iperdistorto alla maniera degli Slip o degli Electric Wizard. E poi nella successiva My Pet Guru si costeggiano lì di post rock per 14 dilatati minuti che non avrebbero sfigurato nel catalogo dei Godspeed You Black Emperor, con tanto di intermezzi drone alla Sun Ho. Beh, che botta! T. Seagal abbandona per il momento mood introspettivi e riflessivi nella sua musica e finalmente ritorna a sfondare i pedali del fuzz per recuperare parte del sound ruspante degli esordi, mischiandolo alla pesantezza heavy rock dei suoi side project come i Fuzz, appunto, riconciliandosi col suo passato, continuando a surfare tra i decenni del rock and roll e ricordandoci il motivo originario per cui lo si ama da oltre 3 lustri. E mi sembra davvero la recensione di Reverend Shitman molto efficace.
Continuiamo l'ascolto dell'album, lo facciamo appunto con la opening track di cui abbiamo già parlato nelle due recensioni che vi ho letto. Questa, signori e signori, è Hospital e lui naturalmente T. Seagal.

E questa bellissima traccia che dà inizio a tutto il nuovo album Chrome di T. Siga, il nostro album della settimana qui su Radio Start, ovvero sia Hospital. Vi ricordo intanto che a parlarvi è Francesco Bibone, questo è appunto Radio Start, il programma Edica 33 Focus, l'approfondimento dell'album della settimana scelto dalla nostra redazione musicale. E dopo avervi letto soprattutto testate web, andiamo sulla carta stampata, ancora poca roba perché è un disco uscito chiaramente a fine ferie, insomma la stampa musicale ai suoi tempi, quindi la prima rivista che abbiamo tra le mani con la recensione di Chrome è Rumore, il numero uscito in edicola da qualche giorno che vede in copertina Tupac. Ebbene, la recensione è a firma della mitica penna di Claudio Sorge, che scrive così, dando anche un bel 82 centesimi all'album. Inafferrabile, inclassificabile, ma sempre uguale a se stesso, cultura rock mostruosa, personalità complessa, ma alla fine sempre riconoscibile. T. Siga si presenta il suo nuovo lavoro annuale, diremo, perché ci ha abituati così, e ogni volta ci sorprende, nel senso che riesce a manipolare al meglio sempre le stesse influenze, solo che le, virgolette, stesse influenze sono praticamente tutto il rock che va dalla fine degli anni 50 al 2000, con sempre qualcosa di beatlesiano in mezzo che si infiltra tra una canzone e l'altra. Chrome, il nuovo album, è stato di comune accordo con la band chiamato in questo modo per la sua specificità heavy. Diciamo meglio, è come se le basi del disco fossero state create dai Fuzz, Linetta, Blue Cheer evoluti, sulle quali T e la band hmanno piegato, inventato melodie taglienti e vocals, come detto, parabidorsiani, e creato un nuovo sound. Tra le influenze che qui possiamo trovare citiamo i Blue Cheer psichedelici di Outside Inside, sentite anche l'opener Hospital da Paura e i Pink Fairies di Sweet Oblivion e persino i Television. Ascoltando poi un pezzo come come la traccia Play Cowboys, vengono in mente i Lynyrd Skynyrd, soprattutto nell'arpeggio iniziale spezzato in un intreccio di lamiere post-punk. Vi posso già anticipare che sarà la prossima traccia che ascolteremo. E poi scrive Sorge, è possibile? Sì, ed è molto originale e allo stesso tempo immodificabilmente rock and roll. Tutto va a coagularsi, vecchio e nuovo, nella title track finale, un ossessivo stomp boogie al cromo, dal quale è impossibile sfuggire, tagliato benissimo dalle chitarre di T e Company, uno strano e eccitante miscuglio tra Johnny Winter e i Television. Ma questo lo dico io, perché da come l'approcci questa è una canzone che ti sfugge da tutte le parti. Altrimenti detto, puro underground rock in lo-fi style. Claudio Sorge, mitico, su Rumore. Andiamoci ad ascoltare subito questa bellissima Play Cowboys, T. Siga.

Mamma mia, che pezzo, Play Cowboys, mamma mia che album, questo Chrome, nuovo disco di T. Siegel, nonché album of the week per Radio Start di una settimana che ormai volge al termine. Oggi è sabato 5 settembre, quindi stiamo già ascoltando da ieri nuovi dischi, ma ne saprete qualcosa di più già da lunedì sui nostri social e poi nella rubrica quotidiana Dica 33 alle 15.30, di solito tre tracce senza nessuna parola, soltanto un jingle di presentazione, partenza e in finale. Ebbene, andiamo a chiudere con la recensione di Nick Hustad sull'ultimo numero di Mojo, che vede in copertina uno splendido Ian Curtis, quindi la storia dei Joy Division. Ebbene, voto 8 su 10 per il giornalista di Mojo, che nel finale della sua recensione, parlando della title track, dice: il boogie in stile Motorik Motorhead della title track avanza inarrestabile e incurante tra sogni di morte illuminati da una distorsione vivida. E su queste parole molto incisive, a mio parere, Francesco Bibone vi saluta chiaramente presentandovi la nona delle tracce dell'album, quindi l'ultima, il finale e anche la title track, questa splendida Chrome, con il quale salutiamo il suo disco e salutiamo T. Siegel. Saluto io voi ascoltatori, ricordandovi anche che questa sera, come sempre, dalle 21 c'è la notte elettronica di Radio Start con ai controlli l'amico Globster, prima alle 21 con Filander e poi dalle 22.30 con In Sequence, la sua sequenza mixata. Ebbene, questo è tutto, buon ascolto con Radio Start, con Dica 33 Focus, ma soprattutto con lui, Mr. T. Siegel, e con la sua Chrome. Ciao a tutti, ciao.

Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata 365 e oggi siamo in compagnia di Tony Globster. Scusate, ho detto Tony, non lo dovevo dire, Globster.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Start.
1: E in compagnia di Marco Palma.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ringrazio Roberto e Marco per l'ospitalità. Grazie Marco anche per l'acqua, i caffè, eccetera. E soprattutto, prima dell'inizio di trasmissione, tutti gli ascoltatori si perdono Marco che mima la sigla suonandogli, è uno spettacolo da vedere. Io ogni volta, come un bambino, vengo apposta ospite allo spettacolo per vedere Marco che mima la sigla.
3: Dispiace non andare in video,
1: siamo un gruppo di disturbati, questo
2: esatto,
1: è chiaro, di conseguenza.
2: Grazie.
1: Bene. E insieme a loro due oggi parleremo di un bel po' di roba strana. Più che altro parleremo di due serie televisive, una che diciamo tra virgolette è appena terminata, e stiamo parlando della serie televisiva animata Ghost in the Shell nella versione 2026, e l'altra serie sarà Intervista con il vampiro.
3: Intervista col vampiro 3,
1: stagione 3, che naturalmente è stata iperattesa da tutti gli amanti del genere, sì, anche dai non amanti del genere, perché il battage pubblicitario che ha fatto MC, mi pare.
3: Era difficile non sapere che la serie,
1: esatto,
3: perché era davvero ovunque.
1: Anche le pietre ce lo dicevano.
3: Io, sì,
1: tutto.
3: Sì. Un giorno ho aperto il rubinetto del bagno per lavarmi i denti ed è uscita fuori uno striscione con scritto "Esce l'intervista col vampiro 3".
1: Lo sapevi? Punto interrogativo. Beh, ecco, a questo dobbiamo aggiungere il fatto che parleremo di due film particolarmente sconosciuti, diciamo, che sono di genere horror, e questo lo faremo naturalmente con Tony, che sono forse la più brutta rappresentazione cinematografica degli ultimi anni, credo, che è Titanic 666, unita ad un film davvero impressionante, che è una versione letta, riveduta e corretta di Pinocchio, che non so se Untung, sì, credo che sia un titolo veramente sconvolgente, ma la storia di Pinocchio sarà proprio argomento di cui parlare, perché sarà molto molto interessante. Però diciamo che siamo purtroppo senza Paolo Ferri, perché purtroppo anche questa volta ci ha dovuto abbandonare perché doveva chiudere la bottega.
3: Ci ha lasciato,
1: ma
3: ma purtroppo non definitivamente.
1: Al contrario di Lamborghini Elettra, non è morto, purtroppo non ci ha lasciato per questo, ma purtroppo potrebbe palesarsi, noi non lo sappiamo questo.
3: È vero, c'è questo rischio che potrebbe arrivare all'improvviso.
1: Che chiude bottega e riesce a venire.
3: Si presenta...
2: Ma lui è l'oracolo.
1: L'oracolo, appunto, avviene, compare, saluta, benedice e se ne va. Perché questo è quello che potrebbe fare. Comunque sia, a prescindere da tutto e in qualunque cosa noi lo mettiamo, lui riesce sempre a barcamenarsi, questo è molto divertente. E la dice lunga sulla capacità di essere appunto giornalista, perché il giornalista questo deve sapere fare. Ti faccio una domanda di cui non sai un cazzo, devo rispondere qualcosa, questa è la caratteristica. Bene. E adesso, dopo aver parlato e cincischiato di varie stronzate di cui potevamo fare assolutamente a meno, direi di cominciare proprio da quella cosa orripilante che è appunto è Titanic 666.
2: Sì,
1: c'è un brano.
2: Sì, allora, partiamo con la musica, che è il mio campo. la colonna sonora di Titanic 666 è stata realizzata da tre compositori americani: Christopher Cano, Mickey Shane Prater e Chris Ridenhour.
1: Hanno perso anche del tempo.
2: Sì,
1: ecco.
2: In tre addirittura.
1: In tre.
2: Ovviamente la colonna sonora non è stata editata, nel senso non è stata pubblicata, non esiste quindi fisicamente nemmeno in file digitale, ma esiste una sorta di fantozziano montaggio analogico, cioè 18 minuti che è quelli che stiamo ascoltando in sottofondo
1: e che noi adesso sentiremo meglio.
2: Che sono stati pubblicati per lanciare il film. Quindi utilizzeremo questo montaggio di stile.
3: Sentiamo 18 minuti?
1: No!
2: Sì, tutti in rigoroso silenzio, in loop per tutta la puntata. No, lo lasciamo come sottofondo.
1: Come sottofondo?
2: Più che altro, più che una colonna sonora, sono dei soundscape, per esempio questo.
1: Lamenti,
2: ecco,
1: lamenti.
2: Io chiaramente non volevo demolire Titanic 666, ma Roberto nell'incipit lo ha già demolito e quindi se mi autorizza a parlarne
1: io
2: male...
1: Io c'ho un'ipotesi che coloro avevano fatto, i tre personaggi avevano fatto una bellissima colonna sonora, poi hanno visto il film perché loro lo vedono prima, hanno detto
2: no, meglio non pubblica, lasciamo solo i,
1: ma avete fatto allora con la vostra colonna sonora. No, ma forse...
2: Sì, hanno lasciato alla fine solo gli effetti sonori.
1: Ma con gli effetti va bene così, va
2: sì,
1: bene.
2: Sì, sì,
1: potreste non metterci il nome.
2: Vabbè. Comunque, se mi autorizzi a parlarne male, io da fan dell'horror dico sempre... belli o brutti van visti tutti, questo è il mio motto, perché
1: sì, la versione porno non tra...
2: fan dell'horror siamo masochisti, quindi ci piace, che dire,
1: cominciamo col parlarne sentendo un pezzetto di brano di musica, sentiamo, siamo obbligati,
2: lasciamo qualche secondo questi soundscape.

0: Vi siete emozionati? Vi siete spaventati?
1: Ed è molto peggio.
0: Guardando, almeno uno dice, beh, dai, sti soundscape, Dark Ambient, sono fatti bene. Purtroppo poi accompagnati con le immagini del film, per esempio, senti questa. Questa melodia che lentamente...
1: Oddio, qui c'era la scena
0: toccante, davvero toccante.
1: Io purtroppo veniamo ho questa purtroppo cosa, io mi dunque. Ricordo le scene abbinate anche ai suoni, terrificanti.
0: Lo so, come tutto il film. Poi sentite, ci sono anche le voci in sottofondo.
1: Sì.
0: Vabbè, ci si diverte con poco, come diceva Pietro Pacciani con il compagno Venedè, ma si faceva dubbi scherate tra amici e ci si diverte un poco.
1: Un poco.
0: Veniamo a questo film dell'infame regista Los Angelino, Nick Lyon. È un film indipendente prodotto dalla casa produttrice di Los Angeles, The Asylum, specializzata soprattutto
1: questo dovrebbe bastare
0: in B-movies.
2: Io sulla parola Asylum forse sono un po' barzotto.
0: Spiegaci il motivo.
2: Perché Asylum è sinonimo di garanzia.
0: È vero.
2: Di garanzia,
0: è una sorta di marchio.
1: Se volete vedere una cosa trash, se Asylum, polce alto,
2: esatto.
1: Senza problemi.
0: Dicevo che appunto è una produzione indipendente, negli Stati Uniti ovviamente è uscita anche al cinema nel cosiddetto Werewolf Circuit, cioè i circuiti specializzati nei drive-in horror di serie B, nel 2022, sì. Quindi la prima visione è stata nel 2022, è passato nel dimenticatoio, poi in Italia hanno scelto di doppiarlo dandogli il titolo Titanic 666 Acque Infestate. Veramente il titolo è un vero spasso.
1: Vabbè, perché...
0: il titolo originale è Titanic 666, che poi non c'entra assolutamente niente.
1: Titanic,
0: questo 666.
1: Titanic non c'entra niente.
0: No, no, c'entra perché c'è il vero e proprio.
1: No, sto dicendo Titanic, però il Titanic è quello che poi pensate.
0: Sì, sì, sì, ci sta qualche citazione di cattivo gusto. Veniamo alla trama. C'è il solito incipit del 1912 del Titanic che affonda.
1: Perché affonda?
0: L'iceberg, eccetera.
1: Esatto. E qui invece che cosa succede?
0: No, lo diremo dopo, perché nell'incipit c'è un... mentre il Titanic affonda, pensate, fanno in tutto quel marasma un rito di stregoneria.
1: Perché
0: per, per cercare di salvare alcuni passeggeri che erano dediti a magia nera nel Titanic. Si torna nel presente, dove un'agenzia facoltosa che fa ricostruisce esattamente il Titanic e lo chiama Titanic 3. Non so perché.
1: Perché il 2 è affondato.
0: Il 2 è affondato. Questo
1: non lo so perché. Non esiste.
0: Non lo so perché.
1: Il 2 è la prima volta, l'hanno provato, purtroppo ci hanno messo la gente sopra e affondato.
2: In realtà c'è un motivo.
0: Sì.
2: Perché c'è stato un Titanic 2, c'è stato un film Titanic 2, credo, se non sbaglio, prodotto dalla stessa Asylum.
1: Ah, beh, allora.
2: Qualche anno fa, tipo metà fine anni 2000, c'è comunque stato questo Titanic 2.
0: Questo mi è sfuggito, allora, perché io non vedo i film doppiati, cioè vedo solo film, purtroppo è il mio limite, doppiati in italiano, non riesco a seguire quelli in lingua originale, figuriamoci sottotitolati. E allora, questa... ditta di facoltosi costruisce il Titanic 3 e vende la crociera inaugurale a VIP,
1: esatto.
0: Tutta gente con i soldi. Perché? Perché all'interno di questo Titanic 3 ricostruito in maniera maniacale ci sono dei cimeli originali del Titanic che verranno messi all'asta, quindi per attirare tutti i clienti facoltosi e finanziare un po' questa impresa. Ovviamente la cosa riscuote tanto successo e i passeggeri si imbarcano ignari di ciò che li aspetta, perché indovinate un po' che cosa succede? Il Titanic affonda.
1: Che cosa c'è? Che cosa può accadere?
0: Chiaramente tra i vari imbarcati c'è una clandestina che non poteva permettersi il biglietto e indovinate un po', questa clandestina è un antico avo,
1: certo,
0: di il comandante del Titanic che era uno stregone a suo tempo e cerca con dei riti magici di riportare in vita una serie di personaggi del Titanic. Perché? Perché reclamano i cimeli che sono stati messi all'asta. E qui comincia la parte spassosa, quindi cominciano le prime visioni.
2: Ufficio di oggetti smarriti.
0: Esatto, dell'inferno.
1: No, cioè qui a questo punto loro volevano fare Sharknado. Poi gli hanno detto no, gli squali li abbiamo finiti. E allora di conseguenza ha detto vabbè, allora facciamo i fantasmi. Così.
0: E quindi cominciano queste prime apparizioni di questi spettri che dicono quella collana è mia. Uccidono la persona che si è comprata la collana. Perché, ma cosa sta succedendo? Insomma, ovviamente questa ragazza riesce a evocare il comandante del Titanic,
1: certo,
0: che vuole vendetta, non si sa perché, per come, e cominciano questi spettri, questi mostri ad ammazzare tutti mentre il Titanic
1: comandante di tutte
0: affonda.
1: Le navi vogliono vendetta.
0: Esatto, mentre affonda. Questa è la trama, che dire, è un Z-movie, ma anche un B-movie. E i fan del Z-movie e dei B-movie ovviamente se lo devono vedere, perché è spassosissimo nel senso peggiore del termine. Secondo me questo film fallisce anche come B-movie, oggettivamente brutto, ma sono quelli so bad so good, insomma, c'è chi li apprezza proprio per la loro bruttezza. E che vi devo dire, tecnicamente il film è girato come un prodotto molto televisivo, con budget risicati, gli effetti visivi sono abbastanza dozzinali, ovviamente realizzati.
2: Diciamo, potremmo dire artigianali.
0: Ma neanche, magari.
1: Di questo film comunque ne parleremo,
0: sì,
1: perché viene considerato, viene messo nella Hall of Fame dei film più brutti della,
0: certo,
1: della
0: sì,
1: storia.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì. Ecco, adesso
1: sta
0: prima,
1: un
0: come diceva
1: nuovo.
0: Marco, ho letto che è un finto sequel di Titanic 2 del 2010, pensate un po', è proprio un film
2: dichiaratamente
0: finto sequel. Evidentemente il marchio Titanic funzionava. La domanda è: ma Titanic 1 loro che cosa intendono per Titanic 1?
2: Quello originale, quello di Cameron.
0: Ah, fantastico, quindi questo è
2: sono diciamo dei sequel apocrifi,
0: allora meritano di essere visti solo per questo. Nel film ovviamente c'è qualche citazione trash che rimanda a Titanic,
1: ma
0: non ve la dico perché ve le dovete vedere.
1: Tomato, come si fa a prendere 1 su 10?
2: Vabbè, è un buon voto 1 su 10. Secondo me, allora, al di sotto del 3 vale tipo una classifica al contrario.
1: Allora è top, come
2: esatto, cioè sotto il 3 vuol dire che è 2 buonissimo film, 1 capolavoro assoluto
1: sì, del trash.
2: Sì, io la vedo in questo modo.
1: 1 su 10.
2: Ma va benissimo così.
0: Ovviamente gli interpreti, non vi aspettate grandi attori, sono tutti nomi sconosciuti del giro underground del cinema di serie B di Los Angeles, alcuni convincenti, altri un po' meno, tipo le varie Scream Queen sono davvero imbarazzanti, quindi vale la pena vedere mentre vengono uccise e urlano. Il film dura 91 minuti, ma in titoli di coda compresi, e pensate che i titoli di coda durano tantissimo perché scorrono lentissimi, proprio per dare i classici 91 minuti alla pellicola. Se
1: sì,
0: avete
1: altrimenti non ci arriverebbe
0: tempo e voglia soprattutto da perdere, ve lo consiglio per una serata ultra trash, ma il film purtroppo è davvero davvero scadente. Se volete aggiungere qualcosa a questa porcata.
1: Allora, i personaggi che appunto Tony diceva che sono diciamo inesistenti dal punto di vista cinematografico, in realtà sono personaggi che vengono tutti dal mondo delle serie televisive e hanno la caratteristica, diciamo, tra virgolette, che sono, diciamo, anche mai protagonisti delle serie TV, ma spesso e volentieri sono semplicemente i cosiddetti attori di riempimento,
0: sì,
1: che qui diventano attori principali, che vanno dal capitano,
0: certo,
1: a sì, insomma, è quello che, questo è Asylum, quindi non,
0: sì,
1: è che una persona da Asylum si può aspettare,
0: certo. Però attenzione, perché queste produzioni paradossalmente in America vanno, perché sono prodotti molto smerciabili, che spesso vengono acquistati a scatola chiusa da TV via cavo e ma anche produzioni in DVD o in file digitale. Cioè, paradossalmente vanno, c'hanno il loro, il loro circuito, i loro estimatori. Non è andato male il film, attenzione, non è andato malissimo. Al cinema sì, però poi nella vendita dei diritti, non, tant'è che poi quando in Italia li prendono a scatola chiusa e li ridoppiano, manco se li vanno...
1: I prodotti Asylum.
0: Dicono, ma è stato distribuito da 50 televisioni.
2: Sì, perché
1: funziona così, i prodotti Asylum, essendo il cinema trash,
0: esatto,
1: viene preso proprio per questo, perché ci sono dei canali che comunque si...
2: Hanno comunque una nicchia di appassionati, di fan. Dicono,
1: perché cioè, dopo Shark 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, basta, no? Arriva certo. A un certo punto che la risposta dovrebbe essere basta. Certo. No, Sharknado, poi hanno ricominciato Super Shark, Mega esatto. Shark, perché poi ci hanno messo anche il Megalodon. Cioè,
0: sì, Mega Shark.
1: Cioè, capito?
0: Quindi voi come distributori vi avventurereste in una cosa del genere?
2: Come comunque,
0: ci investireste come allora, distributori?
2: No, di
1: beh,
2: base,
1: costano poco.
2: Di base sì, perché costano poco, comunque riempi un palinsesto, dai un'offerta e comunque vai a coprire quella nicchia che, a cui piacciono questi prodotti. E
0: secondo voi in Europa vanno questi film?
1: No,
0: sì, in America
1: meno,
0: tantissimo.
1: Molto meno.
0: Molto meno.
2: Meno rispetto agli Stati Uniti, però c'è gente che li segue.
1: Soprattutto nel mondo britannico, in Olanda, in Belgio, c'è molta più richiesta.
0: In Asia?
1: No,
0: non vanno proprio questi.
2: In Asia no, secondo me, perché in Asia hanno i loro.
0: Sì, è vero.
2: Cioè in Asia
0: no,
2: comunque
0: c'è una concezione della paura di
2: diversa. No, ma poi soprattutto c'è una grande produzione di B-movie, soprattutto sì, sì, tra il Giappone
1: io
2: e la Corea, che non travalicano poi i confini,
0: esatto,
2: rimangono lì.
1: Sì, ma poi direi che loro guardano questa roba, ti dicono, vabbè, ma questi effetti fanno schifo, perché loro
0: esatto,
1: sanno gli effettoni,
0: esatto,
1: che
0: esatto,
1: costano
0: esatto,
1: due soldi e mezzo e sono molto meglio, quindi insomma...
0: Sì.
1: E quindi di conseguenza questo è quanto per questo
0: sì, io
1: bellissimo,
0: non ho veramente altro
1: bellissimo capolavoro.
0: Quindi.
1: E adesso noi mettiamo un brano.
0: Sì, sì, sempre tratto
2: che non,
0: da
2: che
0: questa
2: non siano
0: sonor...
2: queste...
0: Ah, no, no, no, le, cioè, sì, voglio quindi, torturare con un altro estratto di questa
2: dagli
0: sonorizzazione.
2: Dagli effettoni che diceva Roberto,
1: esatto,
2: agli effettoni.
0: Sì, sì, sì, effettoni. Sì, e quindi
1: capisci,
0: ci ascoltiamo un altro estratto della soundscape di Titanic 666, Acque infestate.

all passengers and crew.

0: La colonna sonora che state ascoltando, la faccio con voce molto seria, è appunto quella di Intervista con il Vampiro. Una colonna sonora bellissima di una serie televisiva che è arrivata alla terza stagione e personalmente mi ha già sframicato, diciamo, in maniera totale, perché io non ne posso più di questa roba. Però diciamo che seguiamo ancora una volta le gesta di Lestrade e del suo pupillo, Louis Lestrade. Lestrade è più bello. Lestrade e il pupillo Louis.
1: Sì.
0: E quindi...
1: Intervista col vampiro 3, che viene conosciuto così, ma in realtà, pur essendo una terza stagione e un sequel... si intitola The Vampire Lestat, perché è la...
0: esatto, ma infatti io sapevo che doveva essere il titolo addirittura solo Lestat, manco The Vampire.
1: È perché la terza stagione si concentra molto di più sulla figura di Lestat, che nella seconda stagione diciamo esce un po' di scena, perché ci si concentra più su lui e sulla sua nuova relazione con Armand, mentre invece in questa terza stagione noi sentiamo e seguiamo tutte le vicende di Lestat. E cosa è successo?
0: Aspetta, io penso, però è una mia idea, io penso semplicemente il fatto che, come è uscita la terza stagione, in codesto modo, semplice, oh allora, facciamo la terza stagione, ma qual è il personaggio? Dolente o nolente, il personaggio che è uscito più richiesto è proprio Lestat. Io penso semplicemente questo, perché comunque sia è l'unico personaggio, per me, credibile di tutta la storia. Tutto il resto fa acqua da tutte le parti.
1: Sì.
0: E naturalmente qual è l'altro personaggio credibile? Lo scrittore.
1: Sì. Daniel.
0: Non è colpa mia. Io lo so che qualcuno potrebbe dire: perché sei razzista, perché sono bianchi e perché loro non hanno bisogno di dover dimostrare niente. Io lo so che sembra una cosa assurda, però è così. Cioè, loro sono loro. Gli altri sono degli artefatti, non funzionano, almeno nella terza stagione non funzionano mai.
1: Ma allora, diciamo che comunque, a prescindere adesso da questa cosa, Lestat rimane il personaggio più interessante, perché è comunque il personaggio cardine su cui si sviluppa principalmente anche il libro, l'originale, insomma, Intervista col vampiro. Perché sì, ok, la narrazione è quella di lui, ma lui parla di Lestat principalmente, e quindi comunque rimane il personaggio più interessante. E poi ha fatto un'uscita di scena durante la seconda stagione talmente, anche se vogliamo dire, un po' fiacca, che c'era
0: inesistente,
1: che c'era,
0: cioè, di colpo bene quella è la porta.
1: Esatto, c'era bisogno di approfondire la sua storia, perché è un personaggio che emana carisma e spessore, e credo che anche sia dovuto alla bravura dell'attore, perché l'attore che interpreta Lestat è veramente forte in questo. Cioè, tu lo vedi e dici: wow, questo
0: mi
1: cattura. Esatto,
0: i cattivi,
1: sì, malpensanti. Il fascino del male.
0: I cattivi malpensanti. Potrebbero dire che la produzione ha cercato di virare completamente, di abbandonare, diciamo, l'unica persona che appunto è semplicemente un viscido razzista di merda, bianco, caucasico, più caucasico di così si muore. Bianco caucasico, che allo stesso tempo desidera il disprezzo e la divisione sessista di come devono essere le cose. Cioè, ci sono io che sto sopra, voi state sotto, la divisione in classi, che in questo caso è dettata solo esclusivamente da una questione di anzianità, eccetera eccetera eccetera. Lo volevano abbandonare, dicevano: sì, vabbè, noi spostiamolo a destra, poi lo facciamo uscire così come è stato fatto uscire, ma poi purtroppo c'è The People a cui devi rendere conto. E secondo me loro semplicemente gli hanno detto: forse non ci siamo capiti, quello è l'intervista col vampiro, gli altri non so dove l'hai presi, non ci interessano. Perché in realtà la storia di lui, così, sta passando l'aereo, non so se la storia di lui, così come la storia di Armand, per quanto possa essere curiosa, ma è una storia fine a se stessa, cioè che non interessa, o almeno a me non genera interesse, non me ne frega, cioè, scusate il volgarismo, non me ne fregherebbe niente di sapere come Armand è diventato vampiro, quello che fa, quello che non fa. È un progetto già apatico di suo.
1: Sì, infatti devo dire che la terza stagione, comunque, che è composta alla fine anche di pochi episodi, che sono 7 episodi, se non sbaglio, e regge tutta quanta sulle stat e le scene e gli avvenimenti più interessanti sono su di lui. Devo dire che negli episodi, quando si spostava il focus su lui o piuttosto che su Armand, l'attenzione cala inevitabilmente, perché ormai il loro arco narrativo si è esaurito nelle prime stagioni, cioè, ok, abbiamo capito cosa è successo, però basta, insomma, non ci interessa più, tutto quello che succede è superfluo. Se no, noi prendessimo, al posto di fare 7 episodi, ne facessimo un rimontaggio con 5, escludendo quelle parti, non sentiremo nessun buco di trama, ecco.
0: No, anche perché secondo me c'è da dire una cosa importante in tutta questa storia, che se nella prima narrazione della prima stagione ci siamo ritrovati con un progetto, un'idea, sì, no? Che era quella di narrare appunto la storia di lui, di come è diventato, del suo tormento, perché poi il tormento ce l'hanno solo loro, perché l'estate non ha nessun tormento, nessun genere di niente. Poi però c'è la storia della ragazza, una storia naturalmente molto più attinente al romanzo, molto meno attinente a Intervista col vampiro, quella con Christian Slater, Johnny Depp e Tom Cruise, che è lontana anni luce da questa, in cui l'omosessualità è praticamente sparita, omosessualità presente nel romanzo, bisogna dire questo, bisogna dirle le cose, sì, perché sennò sì, è presente nel romanzo, quindi è giusta. Però poi naturalmente cosa succede? Che tu cambi il volto a una persona, la fai diventare un'altra, all'inizio ancora vivente la scrittrice di Intervista col vampiro era molto emozionata nell'idea di vedere una serie sviluppata per sé, poi naturalmente è deceduta, quindi...
1: Sì, lei comunque finché è stata viva ha supervisionato alla scrittura.
0: Ma secondo me a questo punto è successo che già nella seconda stagione si sono rotti gli argini e siamo diventati una cosa forse differente, una cosa che... Boh, forse, devo dire la verità, forse risentiva di Twilight, forse risentiva di alcune idee che ci sono sempre, che sono la l'orda dei vampiri che vogliono uccidere lui perché vuole mostrare a tutti che esistono i vampiri, insomma. Boh.
1: È così, diciamo, la cosa forse più interessante che succede a lui in questa stagione è il fatto che lui viene praticamente vittima di una rivolta da parte del mondo dei vampiri che vogliono praticamente farlo fuori, perché lui è stato quello che, grazie al libro scritto insieme allo scrittore Daniel Molloy, ha rivelato i segreti del mondo dei vampiri a tutto il mondo.
0: Sì, ha rivelato dei segreti del mondo dei vampiri a tutto il mondo, ma in realtà, siccome rimane un romanzo, la gente non è che crede ai romanzi, perché questo è fondamentale. Cioè, quest'uomo ha scritto un libro che lui può dire anche no, ma guardate che è vero, ma non è che perché lui poi non è che si espone e dice io sono un vampiro. Perché poi nel frattempo, nella Genesi, il nostro scrittore è diventato un vampiro. Noi lo abbiamo visto come vampiro per la prima volta, se ricordo bene, nella Salamaca. Si chiamava così?
1: Sì.
0: La società segreta. Forse sì, lì l'abbiamo visto per la prima volta già vampiro. Perché poi questi sono tutti... libri, lei ha scritto, la scrittrice ha scritto diciamo 3 romanzi, uno sono i racconti della strega, che ricordo. Mayfair.
1: Talamasca. Ecco.
0: Talamasca e Mayfair, sì, che è stato, sì, il primo, sì, diciamo. E questi tre racconti comunque sia si mescolano tra di loro. Uno parla di streghe, l'altro parla di bambini.
1: Sì, comunque è un universo che è tutto quanto collegato.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ci sono vari, diciamo, una sorta di lore,
0: sì,
1: dove si muovono questi personaggi.
0: Dove dovrebbero arrivare i lupi mannari e poi abbiamo finito. Perché dopo i lupi, sì, mannari cioè, ci si ferma là. Anche se Talamasca ha... Talamasca, giusto? Ho detto bene?
1: Talamasca, sì, sì.
0: Talamasca, sì, poi naturalmente diventerà qualcosa di nuovo se dovessero continuarlo, perché pare che hanno detto che lo vogliono continuare, io non ci credo, ma perché il finale di Talamasca è quello appunto apertissimo in cui il vampiro molto vecchio viene posto davanti a una sala operatoria dove stanno dormendo tutti e dove lui deve generare i nuovi vampiri, una nuova generazione di vampiri, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, a prescindere da tutto questo, mm-hmm, tornando all'intervista col vampiro 3, che cosa vediamo noi? Scene di chitarre roboreanti in concerti improbabili.
1: Beh, vabbè, devo dire che la prima puntata da questo punto di vista si apre con una scena devastante. Allora, in realtà no, la prima scena proprio con l'apertura è l'asta appunto organizzato da Talamasca,
0: sì, certo,
1: dove vendono i cimeli appartenuti all'està, comprese tutte quante le sue registrazioni in cui raccontava la sua vita, ma subito dopo questo, e tra l'altro comprate da lui.
0: Lui da, gli hanno dato fuoco.
1: Li acquista e poi gli danno fuoco. E, poi però successivamente si passa appunto subito sull'està e c'è una scena bellissima che ho trovato veramente straordinaria, dove c'è questo l'està che ha deciso che nella vita deve fare la rockstar, che secondo me è la cosa più giusta che deve fare lui, che fa questo concerto in questa, lui è una specie di Jim Morrison.
0: Sì.
1: Mi ha ricordato molto il Jim Morrison del film di adesso mi spiego
0: Oliver
1: il nome
0: Stone.
1: Esatto, di Stone. E c'è proprio la prima canzone in cui fondamentalmente racconta la sua storia. Cioè lui in questa canzone fa un po' il riassunto.
0: Può funzionare di anche, per carità, però appunto è una cosa.
1: E termina con uno stage diving bellissimo.
0: Sì, però è una cosa cotta e ricotta. Io...
1: Allora, sì, sicuramente non è il massimo dell'originalità. Però comunque devo dire che si lascia guardare. Io
0: quindi tu hai trovato tutta la stagione guardabile?
1: Sì, dai.
0: Però sei fan, quindi...
1: Esatto, io comunque le prime due stagioni non, cioè, comunque mi sono piaciute. La trovo una serie godibile, da compagnia. Certo, non è quella cosa che tu finisci di vedere una puntata e dici «Ah, oddio, questa cosa mi ha cambiato la vita». No. Però è una buona serie di compagnia, una serie estiva, perché comunque è uscita d'estate ed è una buona serie che si accompagna alle giornate estive.
0: Sì, cioè io devo dire questo, la serie Intervista col vampiro è uscita poco prima dell'estate, diciamo, all'inizio dell'estate, ti piace?
1: All'inizio? No, è uscita a metà luglio, se non sbaglio.
0: Poco prima?
1: Sì? Vabbè, sì. Okay.
0: Forse i primi di luglio. E diciamo che faceva caldo, quindi... Però ecco, cosa io non lo so, io ho avuto delle difficoltà estreme al quinto episodio, mi sono addormentato e far dormire me vuol dire che proprio non ce la fai, proprio vuol dire che, cioè, okay, farmi addormentare su una serie televisiva. Ci sono poche cose che ci sono riuscite.
1: Beh, però nel quinto episodio abbiamo un crossover.
0: Un crossover,
1: che
0: sì.
1: Che io ho apprezzato particolarmente perché viene fuori la regina dei dannati, che è appunto...
0: proprio una cosa che io proprio non sopporto. L'altro
1: film...
0: È quello che mi mancava, appunto, la regina dei dannati. Film che è sempre ispirato al romanzo... Al romanzo scritto da
1: Dan Rice, sì, sì, fa tutta parte dello
0: ma
1: stesso
0: che
1: mondo.
0: Insomma era proprio una cosa, se chi ha visto, a chi è piaciuto l'horror e ha visto La regina dei dannati si ricorda quale orripilante racconto senza senso, che poi in alcuni casi funzionava pure, ma poi per il resto era una vaccata terrificante, però funzionava, sì, funzionava, anche perché c'era molto sangue, molto splatter, però qui viene messo proprio male. Io quando l'ho visto ho detto, io mio, me lo ricordo ancora, c'è stato un momento in cui ho detto no, vabbè, ma la regina dei dannati veramente? Poi ho detto sì, la regina dei dannati, vabbè. 5-10 minuti dopo mi sono addormentato. Perché purtroppo se c'è un film già fatto, basta, no?
1: Vabbè, però in questo caso non si sarebbe dovuta fare neanche la serie, visto che c'è stato un
0: no,
1: film.
0: No, perché il film è diverso.
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma qui invece la regina dei dannati, che nella versione cinematografica hanno esattamente preso il libro.
1: Sì, sì.
0: Proprio identico, no? Pari pari. Non serviva. Ora, se tu me lo vuoi mettere come accenno, sì, ma che se me lo fai diventare un punto di svolta della storia, no.
1: Ma perché io credo che quella sia, a parte che insomma è un episodio che è prodromo al finale.
0: Appunto, per questo sto dicendo.
1: E poi credo che sia stata inserita lei, così come nella stessa puntata vediamo che viene inserito Marius, che è il vampiro antico e potente. Credo che siano stati proprio degli inserimenti fatti in... diciamo,
0: di dov'è Marius?
1: Io non mi ricordo.
0: Caucasico.
1: Ah, ok.
0: Che tu lo fai caucasico, che vecchio. Sei vecchio e caucasico. Vabbè.
1: No, dicevo, secondo me sono stati due inserimenti fatti apposta per essere poi utilizzati e sviluppati nella prossima stagione, dove credo che vedremo proprio tutta quanta la lore delle cronache dei vampiri. Credo che la prossima stagione, che potrebbe essere anche la conclusiva, sia la stagione in cui si vedono tutti i personaggi poi uniti in un'unica storia. Perlomeno io allora, la vedo così, anche perché il finale

0: Sì.
1: No, vedi, ho detto male. Lui è marsigliese.
0: Ah, ok, quindi francese.
1: Sì, francese. Beh, oddio. Allora non era proprio Francia.
0: Sì.
1: Non era Francia, faceva parte dell'impero romano, credo, non vorrei dire. E vabbè, cioè cosa
2: cosa ne traiamo da questa stagione?
1: Allora, che cosa dire, come, cioè, tu consiglieresti a una persona che non sa se vuole vedere un film sui vampiri, una serie sui vampiri, questa serie?
2: Allora,
1: cioè, per esempio, se tu questa serie la devi confrontare con le serie, perché stiamo parlando di serie, quindi da True Blood fino ad arrivare a Diario di Vampiri, passando per i vari,
2: ok, ho capito,
1: le varie strutture che c'ha, perché poi Diario di Vampiri diventa una cosa immensa.
2: Ma allora, devo dire sì, cioè, facendo la premessa che bisogna guardare le prime due stagioni. Cioè, comunque va vista in sequenza, e sì, perché comunque a livello di scrittura e a livello di, proprio di narrazione anche dell'universo dei vampiri, proprio delle regole dei vampiri in linea generale, è comunque meglio sia di True Blood che di The Vampire Diaries.
1: Ah, beh, io invece, se dovessi io consigliare a una persona di vedere una serie televisiva sui vampiri, già gli direi vai al cinema, ti vedi un bel film. Tanti di film, esatto, belli sui vampiri,
2: sempre, diciamo, rimanendo nel mondo seriale.
1: Nel mondo seriale, no, io comunque sia non proporrei mai di vedere questo genere di film, okay, per una serie di motivazioni magari anche banali, perché io voglio avvicinarmi il più possibile all'idea stessa della persona che si vuole vedere una serialità a cui ci sono argomentazioni che con il vampirismo non c'entrano niente. È più uno scavare interiore delle situazioni, cioè,
2: beh, però comunque
1: come dire, se tu vuoi dei personaggi introversi e scavati, ti vedi True Blood. Però non farei mai a confronto, perché
2: però True Blood c'è anche
1: c'è confronto,
2: il problema che non è il vampirismo originale, cioè,
1: no,
2: True Blood è molto riveduto e corretto,
1: c'è uno Skarsgård,
2: c'è la cosa della droga là, le cose,
1: c'è il True Blood, quindi già quello, c'è uno Skarsgård comunque,
2: sì,
1: solo per quello,
2: uno dei più scarsi,
1: il più vecchio,
2: forse.
1: Il più vecchio.
2: No, è giovane,
1: è il più vecchio della famiglia. Dei fratelli,
2: dei nuovi Skarsgård.
1: Lui ha quasi 50 anni.
2: Sì. Vabbè, però True Blood è una serie di una quindicina di anni fa.
1: Sì, una volta mi stavo vedendo quel Storia di una caduta, mi pare.
2: Sì.
1: No. Sentimental Value, dove c'è, non mi ricorderò mai il padre, Stellan.
2: Sì.
1: Stella Skarsgård. E c'è un mio amico che mi ha chiesto: ma questo c'ha dei figli? Ha fatto sì, tanti.
2: Sì.
1: C'ha tipo 7 figli.
2: Si è riprodotto molto.
1: Si è riprodotto molto. E quando glielo chiedono, lui i figli non li divide per età, perché il più piccolo c'ha 16 anni.
2: Ma per premi?
1: No, nemmeno per premi, per altezza. Lui fa questo.
2: Okay.
1: Quindi il maggiore è Alex Skarsgård, no?
2: Sì.
1: Che è alto 1,92. Sì. Segue, sì, quello che ha fatto il corvo, che è 1,90.
2: Okay.
1: 1,90. Tanto Skarsgård, finisce sempre con Skarsgård. Segue quello, diciamo, che fa musica, fa un sacco di cose e fa molti film. Mi sa che ha fatto addirittura Alien Romulus, sta pure là, e che comunque sia è alto 1,88, lui ce li ha così.
2: Sì.
1: Considerate il fatto che appunto il più grande c'ha 50 anni, il più piccolo ce n'ha 16.
2: Quindi Stella Skarsgård non solo si è riprodotto tanto, ma anche per molto tempo
1: sì, si è riprodotto, sì. Già, mi sa, 74-75 anni, una cosa del genere.
2: Sì. Sopra i 70, sì, sicuramente.
1: Si è sposato diverse volte.
2: Comunque, questo noi avevamo da dirvi su Intervista col Vampiro. Ora decidete voi se seguire il non consiglio di Roberto Pagliaro e non guardare.

0: guardare questa serie o di seguire il mio consiglio di guardarla. Insomma, lasciamo
1: se invece uscirà
0: ai posteri l'ardua sentenza.
1: Io dico questo, possiamo fare anche il ricatto psicologico. Se esce Talamasca, secondo me Talamasca è da vedere,
0: sì,
1: perché è una storia stramba.
0: Sicuramente è più bello, cioè più interessante, ma partendo proprio dalle premesse della storia. Sì,
1: sì, perché io con Mayfair...
0: Le streghe di Mayfair.
1: Io purtroppo ho un problema con l'attrice, quindi non, non riesco a... Come disse una volta uno youtuber, vedendola ti possono venire degli ictus, quindi io eviterei proprio di me, quindi... Però quella credo che sia una storia terminata, anche perché è stata bella lunga, cioè ci hanno fatto, mi sa, 3 stagioni.
0: Streghe Mayfair, sì, sono 3.
1: Quindi insomma... E poi quella è una storia che, diciamo, si è chiusa, perché hanno finito proprio il ciclo.
0: Sì, quella si è chiusa davvero, cioè effettivamente ha un finale, insomma.
1: Talamasca, diciamo che continua da lì, perché c'è lo stesso personaggio di colore che era uno dei
0: sì, ma poi anche cose. Perché noi nella terza stagione di Intervista col Vampiro abbiamo visto tanto di Talamasca.
1: Sì, cioè, certo, comunque... perché appunto la commistione...
0: Sono
1: tra
0: molto,
1: i vari...
0: molto incrociati.
1: Quindi se fanno la terza stagione di Talamasca, la seconda stagione di Talamasca, allora magari Intervista col Vampiro diventa per me più appetibile. Però diciamo che...
0: Beh, tecnicamente dovrebbe essere l'ordine Intervista col Vampiro 1, 2, Talamasca, Intervista col Vampiro 3, Talamasca 2.
1: Esatto.
0: Quello dovrebbe. Essere, la... anche seguendo proprio una cronologia degli eventi, dovrebbe essere così all'incirca.
1: Ci credo ancora poco, però
0: tu non, diciamo... io sono speranzoso invece.
1: Sì, sì, beh, l'attore è bellissimo, quindi io penso che ci siano degli attori che stanno in Talamasca che sono perfetti per fare quel tipo di ruolo, sia quello giovane che l'anziano sono due grandi, grandi attori di secondo piano, naturalmente qui non abbiamo le cime, però comunque sia, va. Cioè, la differenza, scusate, faccio questa piccola cosa e poi basta, la differenza che c'è tra le vecchie serie televisive e quelle nuove è che, a meno che non scoprino qualcuno per sbaglio, nelle nuove serie televisive o spendi molti soldi e prendi l'attorone, oppure viaggi con le seconde figure, perché non puoi fare diversamente. Perché voi immaginatevi se True Blood, che poi ha avuto dei personaggi al suo interno che sono finiti nel cinema tutti, Alex Skarsgård, non lo so quanto potrebbe costare, per ignoranti e per magari coloro che... Stiamo parlando di quello che ha fatto Tarzan, per capirsi, l'armadio assaiante, quello gigantesco, quello è Alex Skarsgård.
0: Sì, ma non so, cioè nel senso... Diciamo,
1: no, dentro True Blood c'è di tutto, quindi...
0: Tanti
1: non è
0: altri
1: che...
0: attori che... Anche c'è Anna Paquin, che comunque...
1: Anna Paquin, sì.
0: È una che poi ha fatto il cinema...
1: Sì, sì, sì.
0: Il cinema
1: sì,
0: vero,
1: sì,
0: quindi...
1: Sì, sì. E niente, quindi adesso è sempre più difficile, e chiaramente quando... escono fuori delle perle particolari, escono fuori anche perché tu ci metti l'attorone, oppure comunque sia ci metti due attori pesanti, come potrebbe essere, e lo diciamo qui tra virgolette, ne lasciamo per Lanterna Verde, Lanterne, dove tu unisci due attori che hanno fatto già tanto cinema, e uno piuttosto anziano, e naturalmente, chiaramente, ti porti avanti una storia.
0: Sì, ma perché poi diciamo che adesso con le serie sta diventando anche proprio una sorta di rituale di passaggio per gli attori, che poi diciamo da lì partono per il cinema, e soprattutto sta diventando anche terreno di attori che si reinventano e che diventano magari grandi dopo una carriera. Penso, il primo esempio che mi viene in mente è Bryan Cranston, che ha passato una vita di piccoli filmetti, serie, comedy, cose diciamo piccole, poi arriva Breaking Bad e viene riconosciuto come un attore a tutto tondo.
1: Sì, quella è la strada però vecchia, ormai sono... Oggi come oggi
0: non
1: abbiamo...
0: esiste più, dici? Non c'è
1: no,
0: più questo,
1: oggi come
0: questo
1: oggi
0: passaggio?
1: Noi abbiamo un passaggio diverso, che è quella degli attoroni che finiscono nelle serie perché hanno scoperto che fanno più soldi che nel cinema. Okay. Lo dobbiamo dire chiaro e tondo, uno fra tutti, Kurt Russell. sì, Kurt Russell è andato a fare quella cosa lì, e lui lo dice candidamente in un'intervista: ho guadagnato più in questo film, in questa serie televisiva, che in 1997 Fuga da New York.
0: Sì.
1: Chiaramente due pesi, giusto un attimo diversi, lo ha fatto notare proprio perché c'è un peso diverso.
0: Sì.
1: Insomma, uno è un pezzo di cinema, della storia del cinema, l'altro è una serie televisiva che io per esempio ho seguito da morire, nel vero senso, perché purtroppo si parla di Godzilla, quindi c'è questa cosa...
0: Sei costretto.
1: Sì, beh, non ne possiamo fare a meno, come sapete che c'è Minus Zero che arriva fra poco, quindi... Al cinema si va a vedere queste cose perché sei obbligato, psicologicamente sei obbligato, cioè non ne puoi fare a meno. E quindi, e quindi di conseguenza ci sono queste cose che ti legano appunto al mondo di Monarch e ti obbligano a vedere questa roba qui, insomma. E siccome i costruttori, i produttori di serie lo sanno, prendono l'attorone, gli dicono: vieni da noi, non ti paghiamo moltissimo, perché in realtà non lo pagano tantissimo, ma lo pagano a ore. Quindi se la serie va bene, questo fa un sacco di soldi, perché a ore viene pagato di più. Ora, se io ti faccio fare una passata a ore, vabbè, ci guadagni poco, ma se diventi se la storia si stoicizza,
0: sì, se il personaggio poi
1: guadagni
0: un fracco
1: di soldi. Fra tutti in assoluto Gary Oldman, che con Slow Horse prima e comunque sia con tutto quello che fa nel mondo del cinema e della serialità guadagna sempre di più all'infinito. Bene, vabbè, comunque sia.
0: Comunque, anche oggi hai trovato il modo di parlare di Godzilla. Non c'entrava niente con quello di cui stavamo parlando, però comunque
1: potremmo parlare di Avenger. Vogliamo parlare di Avenger?
0: No, non ancora.
1: Siamo a DC, siamo alla DC con Lanterna.
0: Ne parleremo.
1: Potremmo finire su Avenger. Comunque, c'è tutto il tempo. Benissimo. E abbiamo parlato di Intervista con l'Aprile, stagione 3. Adesso facciamo uno spazio magnificamente musicale della nuova serie Ghost in the Shell.
2: Prima però facciamo la pausa musicale con il compositore americano di questa eccellente colonna sonora di Intervista col vampiro, la serie, classe 76, Daniel Hart, americano, esordito nel 2009 con la colonna sonora di Sennick. Polistrumentista, ascoltiamo un brano tratto dalla serie TV, la colonna sonora di Anne Rice, appunto, Intervista col vampiro, pubblicata in compact disc dall'etichetta americana specializzata in colonne sonore, la Mylan Records. Questa è For a Young Violinist.

Ghost in the Shell, la serie televisiva che riprende finalmente la storia del fumetto e che finalmente ci dà una visione reale di quello che volevano, di quello di cui parla il fumetto e non della versione diciamo cinematografica, né tantomeno quella che serialmente viene riconosciuta come Ghost in the Shell, ma che è un hentai a tutti gli effetti.

0: Ghost in the Shell, serie televisiva comprata da Amazon Prime, dove praticamente Amazon Prime non partecipa, perché in questo caso dobbiamo dire veramente che non partecipa, nel senso che non è stata messa nemmeno
1: tra i crediti. Mi è partita l'elettronica, quindi io mi muovo.
0: Sta pieno di elettronica Ghost in the Shell, quindi non è che...
1: E, se si potesse avere una pasta.
0: È vero? Diciamo che Ghost in the Shell è una serie di quelle antiche, prima di tutto. Diciamola così, io adesso il fumetto ad occhio non mi ricordo quando è stato scritto.
1: Il fumetto è dell'89.
0: Roba antica, diciamo. Sì. Ormai si definisce antico tutto ciò che supera i 30 anni.
1: Vintage,
0: sono 36, 37 anni, insomma, una cosa del genere.
1: Dall'89, sì, 37.
0: Perché noi facciamo, io e te facciamo sempre riferimento, se è 93 e 31.
1: Esatto.
0: È facile, no?
1: Vabbè, io conto su me, cioè, 92, quindi meno 3, sono 3 anni in più di me.
0: Beh, ecco, diciamo.
1: Quindi anch'io sono vintage, comincio ad essere vintage.
0: Ti senti vintage, da millennial a vintage.
1: Tantissimo.
0: Perché la generazione prima di te è quella X.
1: Sì, la generazione X.
0: Che io non ho capito dove finisce.
1: Tu non sei X, tu sei boomer.
0: Io sono proprio boomer.
1: Tu sei boomer. E...
0: Lui è X.
1: Sì, tu sei X.
2: 73.
1: Il dottor X.
0: X.
1: Sì, tu sei boomer. Rassegnati a questa cosa.
0: No, va benissimo.
1: Alla boomeraggine.
0: Me lo devo segnare.
1: Dovremmo trovare un Gen Z per completare e fare insomma un quartetto.
0: Gen Z sarebbe troppo giovane. Dove lo prendiamo?
1: Super giovane.
0: Anche perché pure Paolo credo che sia boomer.
1: Sì, Paolo è boomer. Ma Paolo è boomer proprio nella vita.
0: Nella vita, ecco.
1: Ogni tanto ricordiamoci comunque di dissare Paolo Ferri.
0: Sì.
1: È importante.
0: È importante, fa parte del gioco. Beh, ecco, allora.
1: Quindi torniamo a Ghost in the Shell.
0: Torniamo al nostro Ghost in the Shell.
1: Anche Ghost in the Shell è uscita quest'estate, è una serie che ci ha accompagnato durante l'estate. Uscita il 7 luglio.
0: Uscita quest'estate e... cioè, nel senso che la nonna puntata ancora esce, quindi...
1: Vabbè, è uscita il 7 luglio. È cominciata il 7 luglio.
0: Sì. Vabbè, diciamo che è una serie proprio in corso, nel senso che l'ipotetica nona puntata, che io non so nemmeno se esista, però cioè è segnata...
1: Allora, guarda, adesso controllo subito.
0: Perché gli episodi sono 8 finora, ma ci potrebbe essere questa nona puntata.
1: La nona puntata è il 1 settembre, quindi
0: finisce
1: ieri
0: il primo
1: per chi
0: settembre.
1: Ci ascolta. No, perché sono 10 puntate.
0: Ah, sono 10.
1: Sì, 10 puntate con l'ultima puntata che uscirà l'8 settembre.
0: Qui penso tu che ti stavi dicendo, è uscita a luglio, ancora finisce.
1: Hanno cadenzato gli episodi. È una serie, diciamo che è uscita come una serie vecchio stampo, appunto parlando di roba vintage, con un episodio a settimana.
0: Infatti il nostro amico Globs per un attimo stava guardando Ghost in the Shell. Quella non è Ghost in the Shell, quella è l'altra, è l'altra storia. Perché? Perché il Ghost in the Shell fumettistico, che da noi è arrivato... e ha generato molto scalpore, soprattutto per il fatto che stiamo parlando di un Ghost in the Shell che presenta delle tematiche di racconto che non sono esattamente prodomiche ad un utilizzo generico di una persona che legge i fumetti, perché tendono molto al pornografico.
1: Vabbè, è una serie molto spinta.
0: Molto spinta.
1: Sì. D'altronde anche il manga comunque era così.
0: Il piacere di vedere quel manga che io lessi appunto tanto tempo fa, che non ricordavo nemmeno quando, che io lessi allora, l'ho ritrovato abbastanza nel racconto che Amazon Prime ci ha fatto vedere in versione italiana. Crunchyroll ce lo dà in inglese. Sì. Anche in italiano forse, non lo so, però su Crunchyroll lo trovate in sottotitolato. Potete fare la stessa cosa con Prime, ma non so se i sottotitoli di Prime da dove vengono, questo non lo so, non saprei dirlo.
1: Ma adesso cerco, nel frattempo che è, io mi informo.
0: Allora, cosa differenzia tantissimo le storie? Prima di tutto, qui stiamo parlando di un action crime, quindi già non c'entra più nulla con la storia di Ghost in the Shell, del tutta quell'analisi che fece appunto l'autore, di cui adesso io non ricordo il nome, ma spero che Marco, con le sue potenti, con i suoi potentissimi mezzi, ci dica il nome dell'autore dell'altro Ghost in the Shell,
1: cioè
0: qualunque
1: del film,
0: ma anche i cartoni animati che ci sono,
1: allora, perché diversi. L'autore, diciamo, l'autore originale, Masamune Shiro, è che quello che è del,
0: no, questo del è manga. Quello di qua del 2026. Okay.
1: Aspetta, quello del 2026 ce l'ho, perché ho tutte le schede aperte. L'autore del 2026 è diretto la sceneggiatura di Ejoe To. Esatto, ed è diretto da Moko-chan.
0: Okay. Allora, questi due personaggi che cosa hanno fatto? Hanno preso il fumetto originale, lo hanno trasformato, e naturalmente la casa, la Bandai, che è la casa di distribuzione, di produzione, gli ha detto: sì, ho capito, però ha detto, non è che possiamo essere VM18, dovete fare qualcosa. Si sono inventati dei sistemi per, diciamo, tra virgolette, omologare, tenere imbrigliata la storia, che sono veramente geniali. Per esempio, gli è stato chiesto di non far vedere tutto quel sangue, quella quantità di sangue che c'è, perché il fumetto è veramente un'opera, un macchiage di sangue e sperma, possiamo metterlo così, anzi non sangue e sperma, scusate, ho detto male, ma sangue e liquido delle ragazze. Che sperma è un'altra cosa. La felicità viene dal fatto che loro non hanno raccontato un'altra storia, quello che spesso avveniva, ma hanno preso quella storia e l'hanno resa trattabile.
1: Comunque, no, perché sono andato a cercare, aggiungere, diciamo, per concludere il discorso di prima, sulla versione italiana di Ghost in the Shell, ed effettivamente è una, diciamo, non è una serie nel mondo del doppiaggio da considerarsi di punta, perché la casa di doppiaggio è la CD International, che comunque è un'ottima casa di doppiaggio, ma tra quelle minori, e la direttrice è Roberta De Roberto, e i doppiatori sono tutti doppiatori giovani, non di prima fascia, quindi effettivamente non è stata una distribuzione sulla quale Prime ha investito così tanto sul doppiaggio.
0: Sì, è la motivazione per cui non ha tanto investito sul doppiaggio, è perché comunque...
1: Questa è una serie fatta per i nerd.
0: Questa
1: i nerd
0: è una
1: le
0: serie
1: cose,
0: che si
1: se
0: vede
1: le
0: in lingua originale, esatto. Perché non, sì, ma sì. Perché non, dai, su, doppiare il giapponese è una delle cose più assurde del mondo. Doppiare un anime giapponese è una cosa che ti fa inorridire, soprattutto quando tutti i personaggi hanno comunque sia parti che sono meccaniche,
1: sì.
0: Quindi tu l'espressività di quei volti, ma poi è lo stesso fumetto manga in questo caso, che è completamente diverso dagli altri. Ghost in the Shell è veramente, in questa versione, tornato alle origini del disegno, e quindi di conseguenza siamo su disegni completamente diversi dal classico Alita, per capirci.
1: Sì, sì.
0: Proprio non c'entra niente. Lo stesso Ghost in the Shell, lontanissimi dall'idea di rendere una eroina di cui eroticamente ti potresti innamorare. No, Ghost in the Shell non è così. Ghost in the Shell non è così perché i disegni non te lo fanno sembrare.
1: Sì.
0: È come qualcuno che dovesse mai dire che si innamora di Pippo o di Topolina. Non funziona, cioè c'è qualcosa di profondamente diverso. Però, questo non toglie, ciò cioè non toglie che ci sia tantissimo sesso. Infatti tutti noi aspettavamo la seconda puntata, perché nella seconda puntata c'era appunto il triangolo amoroso fra lei e le altre due cyber ragazze, che si facevano delle cose incredibili fra di loro. E
1: diciamo, il triangolo sì.
0: Il triangolo sì, ma soprattutto il triangolo femminile, cioè, capito? Perché il concetto dell'amore lesbo a tre, fatto con oggetti di ogni genere, tutti cibernetici, come si dice, che si uniscono al fatto che, avendo la memoria condivisa fra di loro, diventa proprio un'orgia, è una cosa unica, che è stata calmierata in maniera molto decisa, ma fatta bene, fatta di gran classe. Cioè c'è quella scena, c'è il momento, c'è lo stacco è continuo, perché lo puoi fare, poi che tu parli di quello che c'è nel cervello delle persone, quindi a parole
1: okay.
0: dici quello che sta succedendo per te, però in realtà non lo vedi, ma va bene perché così mantieni la trama. Poi di colpo arriva la chiamata da parte del capo di quello che lui è, un personaggio particolare, perché è un funzionario ministeriale, il loro capo, e che gli dice appunto che c'è questo contratto e che tutto quello che loro dovranno fare per accettare è semplicemente dire sì, perché tutto viene memorizzato, è tutto elettronico. Lei contemporaneamente parla con tutti, sempre condividendo, facendo uno sharing. Cioè la cosa incredibile, io mi ricordo ancora questa parte del manga, appunto essendo io un informatico, quando escono questi manga incredibili,
1: ovviamente tu ti ci fiondi.
0: La prima cosa che ti viene da chiederti è quanto sia attinente.
1: Ok, quindi quanto è veritiero,
0: sì,
1: quello che succede.
0: Naturalmente hanno avuto la decenza di mantenere anche, diciamo, la cronostoria, e quindi escono fuori delle date che magari 2029, sì, vabbè.
1: Ok.
0: Vabbè, sì, ciao. Ma la cosa più divertente è che nel 1998 avevamo fatto la prima I, sì, come no. Nel 1998 c'avevamo Windows 98,
1: sì, che non era proprio, diciamo,
0: non c'era niente, Mac OS, una tristezza.
1: C'era però la Clippy.
0: Clippy,
1: quella,
0: sì,
1: esatto, quella di Word, la graffetta che ti aiutava.
0: Cioè non c'era assolutamente niente. Lui chiaramente, che avrà scritto queste storie ancora prima,
1: sì, immaginava che, sì, appunto,
0: facciamo conto che abbiamo cominciato a scrivere nell'80, questa è una storia che lui ha scritto in 4-5 anni.
1: Sì, comunque diciamo metà degli anni 80.
0: A metà degli anni 80 lui aveva immaginato che ormai nel 98, nel 98, che cacchio, fra 20 anni sicuramente ci sarà qualcosa di lungimirante, ma sbagliato di qualche secolo, diciamo. Che noi, prima di arrivare a quello che dice lui, stiamo freschi, nel vero senso della parola. Poi c'è la Sagawa, mi pare che si chiama, la società che praticamente governa, sì, tutto il Giappone. E c'è questo Giappone, come sempre, come succedeva con Akira, come succede con tutti i racconti giapponesi, questo Giappone che diventa dominante rispetto al resto del mondo, perché la tecnologia... E perché...
1: una dominanza di tipo tecnologico, sì, grazie all'evoluzione riescono a prendere il possesso.
0: Sì, perché loro purtroppo...
1: hanno questo sogno.
0: No, non era un sogno, era una cosa reale negli anni 80. Sì. Poi sono arrivati i cinesi e hanno detto: sai che c'è, non mi sa che ti sei sbagliato, era la Cina. Era la Cina, che ormai proprio ciao mare, come si dice in Giappone, sta ancora là la Cina. E vabbè, questo è un momento, c'è avuto un momento di tristezza, non so se avete
1: infatti
0: sentito.
1: Sì, si è diventato tutto appassito.
0: Tutto quello che una persona poteva sperare o pensare che sarebbe accaduto in Giappone, l'ho fatto la Cina. E,
1: prima e meglio.
0: Sì, viaggia a gonfie vele verso orizzonti che non ci immaginiamo.
1: Sì.
0: Perché io ho visto ultimamente il nuovo, quello che una volta si chiamava, diciamo, l'equivalente del nostro Engineering Information International, quando lo fanno in Cina, ti viene da piangere, nel vero senso della parola. Dici, vabbè, noi non ce l'abbiamo quella roba lì. Però noi abbiamo SML, quindi siamo tutti più contenti, siamo tutti fantasticamente contenti di questo.
1: Però adesso smettila di nerdare.
0: Sì,
1: torna tra noi.
0: Torniamo a Ghost in the Shell. Che cosa accade? Beh, l'impronta che viene data è proprio quella di un action crime. Ci sono i personaggi della sezione 9, che sono i personaggi che praticamente appartengono al team di lei, del maggiore, ed è un team che praticamente ha poteri cibernetici notevolissimi e che sono spesso poteri che hanno sostituito parti del loro corpo. In tutti tranne in lei, tranne nel maggiore, che il maggiore è praticamente completamente trasformata in un, diciamo, in un cyber androide.
1: Sì, diciamo gli innesti, appunto.
0: Innesti, e non c'è più niente, nemmeno il cervello, anche il cervello è cybertronico, qualcosa del genere. Nulla, però c'è quello che appunto è il ghost, che è lì. È presente e che appartiene all'anima di una ragazza. Questo è quello che è stato mantenuto anche nella storia del diciamo
1: dell'anime
0: dell'anima, sì è l'unica cosa che hanno mantenuto, tutto il resto è naturalmente. E qui si vedono già le evoluzioni, perché poi la cosa, diciamo, molto più interessante è che non c'era tutta quella storia dei dottori, dei professori, qui noi il sì. La cyber evoluzione in Ghost in the Shell è fatta da esseri cybertronici loro stessi, quindi chiunque sviluppa le tecnologie che aveva addosso il maggiore è comunque un androide, perché sono loro che si autosviluppano, quindi l'intelligenza artificiale non è più vista, la AI, non è più vista come concezione di qualcosa che potrebbe fare delle cose pericolose, no, è già vista come concezione di essere vivente, nel vero senso della parola, che fa altre cose, che si occupa di altro, tanto che la cyberpolizia si occupa proprio di questo, di persone che si sono evolute dal punto di vista meccanico, perché hanno avuto parti sostituite dalla struttura, e che spesso e volentieri, attenzione a questa frase, sostituiscono parti del sistema neurale per essere evoluti dal punto di vista mnemonico, cerebrale.
1: Diciamo, fanno delle aggiunte. Come
0: delle aggiunte, delle sostituzioni,
1: c'è cioè una sorta di espansione,
0: sì,
1: un po' come inserire, diciamo, un SD, una sorta di espansione. Sì.
0: Sono diventato già triste.
1: Un SSD,
0: io ti parlo, per l'amore di Dio, io ti parlo di connessioni neurali direttamente sul cervello con sistemi cybertronici. Tu mi parli dell'SSD, capisci? Non va bene così, non ci siamo.
1: Ma io, per far capire a quelli che non masticano queste cose, insomma, io semplifico.
0: In tutto il racconto di Ghost in the Shell, il racconto vero nel fumetto, ci sono vari stati evolutivi. Per esempio, uno delle cose più, diciamo, tra virgolette, incredibili è che nella fase della costituzione dei corpi cybertronici, adesso nella nuova fascia evolutiva, i capelli venivano già impiantati prima della costruzione. Questo perché? Perché anche i capelli diventano parte neuronale del sistema e non sono più semplicemente una cosa appoggiata come ha il maggiore,
1: sì,
0: che praticamente lo si vede chiaro e tondo. Il maggiore spesso e volentieri, quando la aprono, gli tolgono i capelli come se fosse una cosa integrante, mentre i capelli nella nuova evoluzione fanno parte della struttura cranica, cioè devi togliere il cranio che regge i capelli.
1: Mettere dentro, ok.
0: No, che regge i capelli, quindi è lì, è tutto in un blocco unico, molto più simile alla costruzione umana, se vogliamo. E la pelle che veniva generata era una pelle cybertronica di natura organica, per capirsi.
1: Esatto.
0: Per capirsi. Noi parliamo spesso di lenti degli occhiali, lenti degli occhiali vengono chiamate lenti organiche.
1: Ok.
0: Perché? Perché la plastica che viene utilizzata per le lenti, non parliamo delle lenti in vetro, chiaramente, che ormai sono obsolescenza, come si dice, la plastica delle lenti in vetro non è semplicemente plastica, ma è una plastica che ha delle caratteristiche che sono più simili all'organico. Cioè, sono fatti con materiali che sono organici, non sono più materiali semplicemente derivati dal petrolio. Sì. Sono materiali che hanno delle derivazioni diverse, e infatti sono polimerizzati, sono transienti, sono un sacco di cose oggi come oggi. E questo non lo puoi fare con la plastica normale, hai bisogno di una plastica organica, che è quella degli occhiali. Loro parlano di pelle organica, che non vuol dire che è pelle okay. umana, è pelle organica.
1: È comunque una pelle di sintesi, ma che si avvicina.
0: Le caratteristiche, per esempio, di una delle pelli è che è anti... cioè, oltre al fatto che hanno... che sono... La semplificazione più semplice che mi viene sono come gli LCD, quindi cambiano colore, permeano, tanto che il loro sistema di per sparire, per scomparire, il loro sistema è quello di che cosa fare. Ogni sensore di pelle viene bucato da quello che sta dietro, che sta inquadrando qualcosa. Quindi praticamente quando la persona si muove, nel muoversi i sensori guardano esattamente quello specchio, e quindi tu...
1: Vabbè, un po' come i camaleonti che si...
0: Il camaleonte prende il colore.
1: Eh sì, vabbè, ovviamente in maniera
0: Qui invece tu prendi...
1: L'immagine.
0: L'immagine che c'è dietro, quindi di conseguenza sembra che non esista.
1: Come se tu avessi addosso un green screen.
0: Un green screen, esatto, sempre, perennemente. E la cosa incredibile è che questo green screen comunque sia fallisce in alcune condizioni che sono appunto... Ed è questo il geniale, perché che sono gli shock termici, i fattori umiditivi, quando c'è molta umidità i sistemi non funzionano, ed è per questo che il maggiore e tutto il team ha degli strumenti corazzati, che sono loro AI, perché sono vere e proprie corazze, che sono quelle che si vedono, quelle di color rosso, che sono delle vere e proprie corazze che proteggono appunto questa polizia particolare, e hanno la caratteristica di essere completamente industria, diciamo intelligenza artificiale, ma hanno la caratteristica di essere dell'intelligenza artificiale fallite, che questa è la cosa più divertente. Cioè, nel lontanissimo, facciamo conto anche 89, a Moru, com'è che si chiama? Il nome io non ricordo mai, lo scrittore, gli è venuto in mente una cosa fantastica: qual è il sistema migliore per proteggere delle persone che sono ciberneticamente evolute e che quindi non hanno bisogno di essere protette scientificamente da qualcosa, perché loro sono già protette da tutto? Devono essere protette da delle variabili impazzite, no?
1: Ok.
0: Come faccio io a proteggerli da una variabile impazzita? Devo mettere uno strumento di intelligenza artificiale che in qualche modo viene scartato dagli altri perché non funziona bene. Che cos'è che non fa funzionare bene l'intelligenza artificiale? Beh, molto semplice. Quando presentano sistemi di empatia.
1: Ah, ok, quindi l'emotività.
0: L'emotività, le condizioni per cui loro sentono dei bisogni che le altre macchine non hanno, vengono scartati. La sezione 11, forse, io non me lo ricordo, comunque sia, la sezione del maggiore prende queste macchine e le tiene a sé. C'hanno un gruppo di macchine che sono sono delle macchine veramente che fanno sbellicare dalle risate. Che cos'è la musica?
1: No, vai, continua.
0: Fanno veramente sbellicare dalle risate, perché impazziscono per cose senza senso, tipo, non so, vedono una radio, la voglio, è mia, la radio è mia, mi serve la radio, io voglio questa. Sono deficienti, metterlo senza la parola, e a un certo punto cercano di
1: fare la deficienza artificiale.
0: Sì. A un certo punto pensano pure di fare l'estinzione dell'uomo. Estinguiamo gli uomini, tanto non ci servono, a che cosa servono? Rompono solo le scatole la mattina alla sera. Poi, dopo che ormai è stato tutto pianificato, sono pronte, io ho detto, vabbè, a questo punto le macchine si ribellano e ci estinguono, no? A un certo punto c'è una di queste macchine che alza la zampa, perché hanno le zampe, sì, ma poi a noi chi ce lo mette il lubrificante? Che lo dobbiamo fare da soli? No, allora non va bene, ci teniamo gli esseri umani. E benissimo, sembrano delle gag senza senso, di una bellezza inaudita, oltre al fatto che hanno delle spinte erotiche fra di loro, hanno bisogno dei grattini, le cose più assurde dell'universo, tutte dentro quelle macchine stanno. Ma queste macchine, proprio perché sono fatte in questo modo, sono inattaccabili da normali virus e cose di questo genere. Quindi che cosa sono? Sono le corazze che proteggono i cyber uomini, che noi abbiamo lo scimmione, che è il personaggio più bello che esiste secondo me lì dentro, che è proprio la persona più legata al maggiore, ma che comunque sia non legato sentimentalmente, più legata nel senso che è quella che la conosce da più tempo, è quello il più burbero di tutti ed è anche quello che ha più parti meccaniche sostituite, okay. Una quantità veramente biblica, non c'è quasi più niente di lui, ma non è, diciamo, il prediletto è un ragazzo che arriva da nuovo a cui in realtà tutti vogliono bene, anche lo scimmione, però purtroppo c'è molto cameratismo all'interno della struttura e quindi gli fanno fare le cose più schifose, le cose più incredibili, anche se lui naturalmente è quello che difende sempre tutti, ci proverà in tutti i modi, però purtroppo non credo che arriveremo al punto di vedere qualche storia di differente dalle storie a cui siamo abituati con le sex girl. E naturalmente le sex girl non riguardano solo esclusivamente il maggiore, ma riguardano tutto il mondo che c'è attorno, perché naturalmente tu la top model fantasiosa che generi in AI, che vedi lì su Facebook dalla mattina alla sera, che è perfetta in tutto e per tutto, ma che naturalmente non esiste, ah no, tu alzi la cornetta. C'hai una cifra da spendere, te la fai ricapitare a casa, la accendi e lei è pronta per fare qualunque genere di cosa. C'era uno che addirittura ce n'aveva 7-8 buttate sul letto, sul divano, sopra, vicino al computer, sempre mezze nude. Cioè, insomma, sono tutte cose che
1: questo è molto giapponese.
0: È molto giapponese, molto hentai.
1: Ma anche perché loro utilizzano molto le bambole che non pensate alle bambole gonfiabili, quelle
0: certo.
1: Da Dio al celibato, no, sono le bambole gonfiabili, cioè sono bambole realistiche che sembrano in tutto e per tutto esseri umani.
0: Sì, un giorno se vogliamo parlare del mondo giapponese come quello del coreano possiamo fare una puntata a parte nella surrealità del fatto che tu comunque sia hai un'agenzia in Giappone. Per cui se vai in un posto, che ne so, domani vado a Osaka e mi affitto una ragazza che fa la mia compagna.
1: Sì, sì, sì. Sì. La girlfriend experience.
0: Cioè, vabbè, come dire, non ci sono i bordelli. No, noi abbiamo dei locali dove si mangia, ci sono delle ragazze che si avvicinano, parlano con te, poi se loro hanno voglia, vabbè, questo è un bordello, cioè non è che, come lo chiami?
1: Certo, perché c'è questa contraddizione, questa dicotomia tra un'estrema disposizione, libertà sessuale con poi di contro una facciata da dover mantenere. Si fa ma non si dice.
0: Sembra assurdo che in un paese, diciamo tra virgolette,
1: molto così, sessuofobico tra l'altro.
0: Molto sessuofobico, ci sia una così quantità di fumetti omosessuali in vendita. Cioè proprio ci sono sezioni intere e sono vendutissimi e allo stesso tempo dovete sapere che il Giappone è forse l'unica ultima nazione che ripudia proprio l'omosessualità.
1: Sì, sì.
0: In tutto e per tutto. Cose.
1: Vabbè, il Giappone.
0: Il Giappone è un mondo a parte. Il Giappone è un luogo dove tu puoi andare, una ragazza non minorenne, perché cerchiamo di non dire queste cose, può stare benissimo in bikini, sì. Completamente, ma le spalle le devi coprire, però. no, se no è troppo, le spalle no, le spalle devono stare coperte. Tu stai così, dici vabbè, allora non ho, forse non ho capito io come funziona, le spalle coperte perché? Che cosa cambia? erotismo totale. Io comunque sì, allora, Ghost in the Shell dovrebbe finire come appunto
1: l'8 settembre,
0: quindi c'è ancora tempo. Ma le puntate sono da circa 24 minuti, ma qui è tutto da seguire. C'è una trama che unisce tutto? Sì, molto flebile, però c'è. Quindi attenzione a non fare salti, perché sennò poi non vi ci ritrovate. Ricordatevi che questo è un mondo molto particolare degli anni Ottanta, quindi... un attimo, scusa, volevo dire questa cosa. È molto particolare degli anni Ottanta... ma non ha similitudini con mondi
1: degli anni 80.
0: Degli anni 80, sì. perché Ghost in the Shell è un unicum nel
1: suo, sì, è comunque cyberpunk e quindi si è fatto il suo mondo, diciamo.
0: C'è tutta una serie di cose al suo interno che non capireste se non guardando questa serie, perché non ha comunanza con Akira di Otomo. Non ha comunanza con tutto il mondo Ghibli, proprio,
1: è il suo mondo, è il mondo di Ghost in the Shell,
0: che non è nemmeno simile ad Alita, non è nemmeno simile a tantissimi manga che ci sono disponibili, non c'entra mai niente, perché questo è uno di quegli autori che appunto ha cambiato la storia. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per Ghost in the Shell, e quindi...
2: E veniamo alla rarità musicale legata a Ghost in the Shell. Come molte serie, esiste una doppia colonna sonora, una con autori vari e una con il vero e proprio film score, e ci occuperemo di questo. Il compositore è il giapponese Kenji Kawai. Esistono ben 7 versioni di questa colonna sonora. Io vi faccio ascoltare una vera e propria chicca, una bonus track di una ristampa che è uscita il 19 marzo 2026 solo in Giappone, pensate, solo su cassetta, in edizione limitatissima, color verde trasparente, per l'etichetta discografica giapponese Parco. E il brano che ascoltiamo, non so dirvi il titolo perché è scritto in giapponese. Ce lo dice Marco?
1: Non so il giapponese, però mi informerò, guarda, adesso poi lo vado a cercare durante il brano.
2: Benissimo.
1: E torneremo con il titolo in giapponese di questo brano.
2: Ascoltiamoci questa bonus track tratta dal lato B della cassetta di Ghost in the Shell.

0: Marco che ci illumina.
1: Okay, esatto. Abbiamo ascoltato Burugemeidan Yan Yigan,
0: eccezionale,
1: che significa cattura la canzone, ci vediamo ogni giorno.
0: Chiedo spiegazioni. Cattura la canzone, ok, ci
1: vabbè, vediamo questa, questa è la traduzione, sì, è un po',
0: beh, diciamo,
1: spartana, però.
0: Tu come lo interpreteresti? Cattura la canzone, ci vediamo.
1: Cattura la canzone, cioè prendi questa canzone e poi ogni giorno noi ci vediamo e ne parliamo.
0: Ne parliamo, ok. Quindi, sì, in effetti, cosa considerando qui, che dura un minuto e mezzo, uno la può mettere, cioè, in loop, esatto, varie volte.
1: Tanto da parlare.
0: Va bene, ne prendiamo atto. Roberto, evochiamo la presenza di Roberto.
2: No, dovete sapere che
0: disperso nel dark web.
2: Purtroppo eravamo bloccati in un
1: loop spazio-temporale.
2: In cui stavo cercando di parlare con il nostro presidente, che mi ha chiesto una cosa al volo.
1: Il nostro presidente, al quale io farei un applauso adesso.
2: Facciamo un applauso. Benissimo, e adesso torniamo a noi e torniamo all'ultima parte della nostra puntata, diciamo, parlando di un film, diciamo, particolarissimo, una versione dark di Pinocchio. Si legge Untag?
0: Unstrung. Pinocchio Unstrung. Dopo aver sparlato male di Titanic 666, stavolta parlerò benissimo di questo film, che è un incrocio tra un B-movie, ma anche no, se si
2: no,
0: può dire.
2: Secondo me non è nemmeno B-movie.
0: Beh, oddio, c'ha dei momenti anche grotteschi e pieno di citazioni, soprattutto della bambola assassina.
2: Però non è per questo lo rende, esatto, un B-movie.
0: No, infatti è una produzione indipendente inglese del regista Rice Frake Waterfield, con la sua personale casa di distribuzione, che è la Jagged Edge. Questo regista non è nuovo a questi film su una sorta di horror infantile, perché ha diretto anche il sequel di Winnie the Pooh. Blood and Honey, che a me è piaciuto, perché se piacciono queste...
2: No, perché appunto il film non è brutto.
0: No, infatti, diciamo, per me è molto, molto, molto bello.
2: E presenta anche delle idee interessanti.
0: Esatto. Lui cita espressamente rivisitazione del romanzo di Carlo Collodi. È un film girato molto, molto bene, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista degli effetti speciali, dove aprirò una parentesi importante. La trama è presto fatta, perché è una sorta di Pinocchio contemporaneo in versione horror, cioè il solito orfanello va a vivere a casa del nonno Geppetto. Il nonno Geppetto ovviamente costruisce varie cose, a parte che è ricchissimo e quindi si diletta nel fare l'inventore. Però non sappiamo il suo lato oscuro, perché oltre alle sue invenzioni si occupa anche di paranormale,
2: esatto,
0: e scopre nella sua cantina una sorta di universo parallelo, non so come chiamarlo, un buco, un warp spazio-tempo,
2: un wormhole,
0: dove trova delle creature fantastiche, trova questo albero magico dal quale creerà per intrattenere il nipotino Pinocchio, che ovviamente subito prende vita, apprende, viene tirato su cercando di apprendere dalla realtà per essere il più possibile
2: simile agli uomini.
0: Ovviamente all'inizio viene tenuto segreto, poi il bambino, ovviamente avendo un'invenzione del genere, la fa vedere ai suoi amichetti e da lì succederanno tutta una serie,
2: bella scelta.
0: Una serie di avventure che chiaramente io non spoilerò mai la trama, non è...
2: No, perché la motivazione la possiamo dire, perché sì, Pinocchio vuole diventare umano.
0: Vuole diventare assolutamente umano.
2: E scopre
0: umano.
2: Che c'è un modo per diventare
0: sì,
2: umano.
0: Sì, scopre ovviamente che c'è un modo per diventare umano, ma soprattutto... comincia ad avere anche una battaglia interiore tra bene e male, perché scopre il bene con il ragazzino, con gli amici, con il divertimento, ma scopre il male perché i suoi simili dentro il wormhole, tra cui una sorta di madre albero, è malvagia e lo vuole attrarre
2: la fatina,
0: sì. Esatto, ma in realtà è malvagia, lo vuole attrarre nel lato oscuro della forza. I personaggi sono
2: il grillo, eh?
0: Esatto, so davvero se... spassosissimi, perché il grillo parlante è eccezionale, veramente vale la pena di vedere il film solo per il grillo parlante. Nella versione originale
2: sembra una blatta.
0: Esatto, no, è bellissimo, è fatto benissimo. Nella versione originale come guest star c'è Robert Englund, che in realtà lui presta solo la voce al
2: certo.
0: grillo parlante, poi sono tutti attori inglesi. Comunque il film è molto molto bello, divertentissimo, pieno di citazioni, tra cui anche La bambola assassina, perché ci sono molte cose veramente molto simili alla storia di Chucky e della bambola assassina, da noi chiamato così, in realtà Child's Play. E voglio rimarcare un'operazione veramente che mi è piaciuta tantissimo, quella degli effetti speciali, perché volutamente in questo film non si usa alcun tipo di computer grafica, AI, eccetera. Si ritorna ai buon vecchi animatronics,
2: meccanotronics
0: e animazioni a passo 1, eccetera. Quindi tanto modellismo, tanta passione. E c'è un making of brevissimo, subito dopo i titoli di coda, che vi fa vedere come sono realizzati questi effetti speciali, che spesso funzionano, spesso non funzionano, si rompono, vengono riparati. È un'operazione voluta molto bella, molto ben riuscita, perché se vedete il film non vi accorgete che questi effetti sono artigianali. E questo è il punto di forza del film. Hanno voluto fare proprio un omaggio all'horror anni 80 e 90, anche con la fotografia, con i colori del film, nel modo di esprimersi dei personaggi. Sembra un horror proprio inglese anni 80-90. Quindi io ho apprezzato tantissimo questa operazione. La trama è carina, interessante, intrattiene. Molto bella anche la colonna sonora che stiamo ascoltando in sottofondo. E direi che l'autore Andrew Scott Bell, direi che veramente è un film che merita di essere visto per tutti i fan dell'horror. Chiaramente è un film leggero, non va aspettato un film che spaventa o d'atmosfera. Altra nota molto positiva, che a me, sono un grande appassionato, è lo splatter. Il film non lesina dal punto di vista della violenza, del sangue e dello splatter. Ci sono alcune uccisioni veramente spassose, quasi alla Final Destination, e la parte splatter è graditissima e ci sta bene, perché è veramente grottesca. Roberto, tu l'hai visto, che ne pensi?
2: No, io non solo l'ho visto, l'ho apprezzato tantissimo, ma diciamo che appena ho avuto modo di vederlo, io questo l'ho visto addirittura in lingua originale, quindi chiaramente avevo già il sentore del capolavoro. Diciamo che la struttura narrativa di questo Pinocchio Armstrong è a livello di quella di Benicio del Toro.
0: Verissimo, bravissimo.
2: Guglielmo
0: sì.
2: del Toro, scusa, io Benicio.
0: Sì, Guglielmo è vero. Del Toro.
2: E quella
0: bravissimo.
2: È la caratteristica che mi

0: film che è passato in secondo, terzo piano, cioè intanto chi cacchio l'ha mai visto, dove cacchio lo andiamo a trovare. Poi con calma, appunto, il Twister China Road Universe, che è la casa di distribuzione, è riuscito a infilarlo dentro strutture narrative come Now e cose di questo genere. Ed è disponibile su piattaforme italiane. Chi
1: Tra
0: lo
1: l'altro doppiato
0: vende?
1: anche bene, direi.
0: Sì, no, cioè, che tutto sommato è qualcosa di abbastanza strano, ecco, se vogliamo, perché insomma, delle tante cose non mi aspettavo di certo
1: Anch'io.
0: di trovare un Pinocchio che fosse disponibile in una versione in DVD. Per esempio, c'è
1: Esatto. C'è un precedente, un film veramente brutto, un B-movie orrendo degli anni, primi anni 90, che si chiama Bad Pinocchio,
0: Bad
1: che,
0: Pinocchio.
1: sì, Bad Pinocchio, che è stato forse il primo film horror, tra l'altro, come rivisitazione
0: Ma
1: di
0: quello
1: Pinocchio.
0: giapponese, no?
1: No, no, no, è americano e lo passavano spesso in seconda serata nelle reti Mediaset, veramente orribile, però è stato il primo tentativo di fare la versione horror di Pinocchio. Non ricordo il regista, con quel titolo è Bad Pinocchio. Si trova tranquillamente perché ripeto, veniva passato spesso in seconda serata dalle reti Mediaset e poi anche da altre.
0: Sì,
1: Però questo
0: allora,
1: Pinocchio and Strangler è un altro passo, insomma, è un film fatto veramente bene.
0: stavo cercando, questa è una distribuzione Showtime,
1: Sì.
0: quindi praticamente lo dovrebbero avere più o meno tutti in distribuzione, magari a pagamento, ecco, quello sì. Però, insomma, Pinocchio Unstrong è assolutamente da vedere. Per gli amanti dell'horror non ci sono dubbi, non te lo
1: Sì,
0: puoi
1: perché può
0: perdere.
1: piacere sia a chi piace l'horror grottesco, un po' demenziale e un po' B-movie, sia a chi piace l'horror fatto bene. Però ripeto, non è un film che spaventa, attenzione, non è un film dell'orrore perché c'è tanto splatter, c'è magia nera, ci sono mostri, eccetera. Però è un film, se vogliamo, da teenager, ecco, per un pubblico un po' più da teenager, anche giovanissimi direi, perché tanto oramai i ragazzi sono abituati allo splatter, certo non fosse uscito negli anni 80 l'avrebbero vietato ai minori di 14 probabilmente, ma
0: Sì, no,
1: sì,
0: assolutamente.
1: sicuramente, ho visto film vietati ai minori di
0: Era
1: 18 anni negli anni 80 che non facevano vedere assolutamente nulla, quindi lo consiglio anche a chi ha ragazzi giovani appassionati di horror, perché è veramente un film gradevole da vedere insieme.
0: Ho scoperto questa cosa molto divertente, Disney.
1: Disney, ahia, il male.
0: Scoperto questa cosa abbastanza incredibile. Disney distribuisce o distribuirà una versione di Pinocchio Armstrong anche nella sua piattaforma. Beh, vabbè, allora, diciamo per concludere due o tre cose. Che cos'è questo film? Prima di tutto è un film pensato come si faceva una volta. Cioè, tu prendi il film, costruisci una sceneggiatura, poi da quella sceneggiatura pulisci poti ciò che non ti permette il budget, perché poi io immagino che nel wormhole che si vede, che si genera, che poi sarebbe tipo lo specchio delle mie brame di Biancaneve, insomma, è un luogo fatato che si trova dall'altra parte, lo avrebbero potuto fare in tanti modi diversi, ma lì è proprio una questione di quanti soldi disponi, perché
1: Sì.
0: lì ci vogliono soldi su soldi. Cioè, se ti chiami Tim Burton lo puoi fare qualunque cosa con una storia di questo genere. Se non ti chiami Tim Burton non te li danno i soldi per fare questa roba. E
1: Certo.
0: quello è il vero problema. E siccome questa è una produzione comunque indipendente, di origini più inglesi che americane, dove Robert Englund ha sempre avuto un occhio di riguardo nelle produzioni, diciamo, indie, se
1: È vero.
0: vogliamo, Ecco che appunto ci ritroviamo con un attore particolarmente dedito

0: a film horror di, diciamo, di storia, perché sono di storia del cinema, a fare una voce e fra l'altro a farla in maniera incredibilmente incredibilmente riconoscibile, che naturalmente nella versione italiana non si sente, non c'è questa cosa.
1: Purtroppo no.
0: Mi dispiace.
1: No, è vero, è vero. Però anche se è stato doppiato bene, però Englund, come hai detto tu, lo riconosci dalla prima sillaba, perché è lui.
0: Sì, anche perché c'ha questa voce assolutamente nasale, cioè senza dubbio forse è una delle voci più riconoscibili per chiunque naturalmente sia appassionato del genere, perché se tu hai tra i tuoi must nightmare, allora ci siamo.
1: Sì.
0: Cioè non è che non è il personaggio che ha fatto Cagliostro di Cipri e Mariesco, è un altro personaggio, è il personaggio di Nightmare, quindi di conseguenza è un pezzo della storia del cinema e appena parla lo riconosci, un po' come succede con De Niro quando parla, che si riconosce molto facilmente, un po' quello che succede con Al Pacino, che si quello più riconoscibile di tutti quando faceva le traduzioni dei cartoni animati era sempre Robin Williams, ma vabbè,
1: è vero.
0: Grazie. Grazie. Cioè, non avevamo dubbi su questo, era un personaggio unico, quindi.
1: Sì. Ti faccio una domanda su questo, che oramai è quasi un genere, questo horror che va a prendere argomenti infantili, personaggi dei bambini, penso hanno fatto film su Winnie the Pooh, su Banana Split,
0: sì, sì.
1: Five Nights at Freddy's, perché c'è questo rilancio? Ci hanno provato negli anni 80-90, ma non ha funzionato perché sono caduti proprio nel ridicolo, forse perché hanno cercato di farli troppo seri, non so, per un pubblico adulto. No. Invece adesso stanno andando alla grande.
0: Stanno andando alla grande perché le storie che ci sono in giro fanno schifo.
1: Bravissimo, lì volevo arrivare.
0: La motivazione è semplice. Abbiamo degli horror che quando sono lasciati in mano a degli sceneggiatori che... Dio non voglia, magari ci provano pure, ma è sempre un disastro. Diventano sempre un disastro perché la casa di produzione spesso e volentieri gli chiede, li costringe a deviare sull'idea stessa che magari avevano, che poteva essere interessante, perché ci devono mettere dentro altre cose, tipo la cultura woke e cose di questo genere, oppure perché alcune cose non si possono più fare, una volta si potevano fare, adesso non si possono più fare, e quelli appunto che tu hai citato, che sono tutte cose fatte da case di produzione piccole, che se ne sbattano altamente perché sono le uniche che si possono permettere, perché una casa di produzione come la Disney non te le fa fare quelle cose. E potremmo anche parlare di questa cosa, vedi Marco? Potremmo parlare di questo. Dobbiamo sapere che a causa dei disastri che ha fatto la Disney nell'ultimo periodo, il nuovo CEO della Disney ha detto punto a capo, si cambia strada.
2: Quantifica ultimo periodo.
0: 15 perché... anni.
2: Ah, ok.
0: 15 ecco. Anni, cioè, l'ultimo periodo sarebbe 15 anni. Qui stiamo parlando di 15 anni, cioè dai tempi di cose orribili, che ne so, Peter e Wendy. C'era sì. Milla Jovovich giovane, che è la figlia,
2: sì.
0: Una delle cose più orribili sulla faccia della terra. e lì siamo già nel 2016, credo, una cosa del genere. Ma possiamo andare ancora più indietro, perché ci sono residui. La Disney ha cominciato a toppare da un bel po', e il nuovo CEO, che è stato, diciamo, eletto a gennaio in amministrazione, ha detto noi non possiamo perdere soldi.
2: Esatto.
0: E quindi ha detto vabbè, sa che c'è, forse la cultura woke se ne va a fanculo. Ed è stata proprio, sembra una cosa esagerata quello che ho detto io, ma invece in realtà è stato proprio così. C'è stato un abbandono completo, anche se adesso, dopo diciamo tutta una serie di situazioni che hanno portato, non so se sai questa cosa Marco,
2: no,
0: che hanno portato la cultura woke a essere dominante, egemone, diciamo, egemone, da io ho anche la motivazione, da un paio di mesi a questa parte, esponenti di quel tipo di cultura hanno detto no, basta.
2: Ok.
0: Abbiamo chiuso.
2: Tiriamo giù la serranda.
0: Sì, perché questo ha due motivazioni. La prima è che si è visto, e soprattutto è una motivazione politica, la cultura può fare quello che vuole, la politica no. La politica ha capito che anche tra i suoi aveva rotto le scatole questa cosa. C'è stata un'esagerazione così alta che appunto delle situazioni della cultura, del Me Too, aveva proprio rotto le scatole.
2: Ma la stessa, diciamo, Alessandra Ocasio-Cortez
0: certo,
2: l'ha detto meno di un mese fa, insomma, che per lei il book è finito.
0: Sì,
2: poi bisogna vedere, insomma.
0: Dai, bisogna essere un pochettino, facciamo un pochettino i malevoli.
2: Sì.
0: Per lei il woke è finito perché Donald Trump, Mr. President, ha che cosa ha fatto? Ha chiuso i fondi federali per i soldi dati alle associazioni non governative per attività etnico-interrazziali, che sono praticamente tutti i soldi che finivano in mano a questa cosa. Siccome stiamo parlando di soldi federali,
2: sì,
0: stiamo parlando di miliardi di dollari.
2: Di soldi veri.
0: Soldi veri, cioè non quattro soldi, i soldi veri. Siccome lui da un giorno all'altro ha chiuso completamente questa struttura, non ci sono più soldi, allora la cultura woke morta.
2: Sì.
0: Che a me veramente mi viene il volta a stomaco anche solo a pensarlo, ma io naturalmente non solo sono di parte, perché sono sempre stato contro, non l'idea della cultura woke, che non ha niente di sbagliato, la multietnicità, la libertà di espressione, non ha niente di sbagliato, ma di come è stata applicata dal punto di vista seriale cinematografico, veramente facendo vomitare il cinema con i vari Biancaneve, per esempio, ma distruggendo...
2: Sì, un'esagerazione forzata che
0: ma distruggendo, radendo al suolo forse 10 anni della Marvel.
2: Sì.
0: Che hanno portato molti youtuber a pensare addirittura che la motivazione per cui le persone non vanno più al cinema a vedere i supereroi è perché i supereroi non interessano più. HBO, Lanterne, prima puntata, 9,6 milioni di telespettatori.
2: Sì.
0: La puntata ha surclassato il ritorno di Dance of Dragon, la danza dei draghi. È stato superiore in una sola puntata perché sapevano che quella versione DC sarebbe stata una cosa completamente diversa. Come tutti sapevano che quando è uscito il primo dei Fantastici 4 era il nuovo corso, perché il CEO naturalmente cambia nella Disney e cambia nella Marvel, e anche in Marvel hanno detto basta, si torna a fare le cose come le fa la Marvel.
2: Sì.
0: Addirittura potrei mettere un incipit in più aggiuntivo importante che magari può interessare i nerdissimi. Sembra che ci sia stato proprio un incontro cordiale con il nuovo CEO della Disney, in cui c'è stata una vera e propria, non minaccia, ma una vera e propria, un vero e proprio chiarimento su un punto. Il direttore della Marvel ha chiamato il direttore della Marvel Cinematic Universe, che viene eletto da Disney, parlando di una persona che viene eletta da Disney, ma per una questione di correttezza ha detto: ricordatevi questo, voi siete proprietari della Marvel Cinematic Universe, ma i titoli sono nostri, noi non vi diamo più l'autorizzazione a fare film. È stato chiaro,
2: un editto abbastanza chiaro.
0: E se può interessare su tutti, sempre nerdissimo questa cosa, il prossimo Black Panther è un maschio, sempre nero,
2: certo.
0: È un maschio, perché non si può vedere quella cosa che abbiamo visto in Black Panther. Forse è stata Wakanda Forever, è stata una cosa orripilante, forse uno dei peggiori film, insieme naturalmente a non mi ricordo, ma The Marvels, che forse è stata veramente la ciliegina tomba, la pietra tombale su quel mondo dell'MCU, che nulla a che vedere con prima i Fantastici 4, che comunque sia fanno un ottimo share al box office, e poi subito dopo Spider-Man Brand New Day, che stabilisce il nuovo record della Marvel. Ha superato i 2 miliardi.
2: Vabbè, sì.
0: Perché? Non c'è, diciamo, io non mi posso mettere, magari ne faremo una puntata, ma io non mi posso mettere a dire che ogni cosa è cultura woke. Hanno fatto la ragazzina precisina, ma siccome, mettiamola così perché questo è importante, dovunque ci sia lei va bene, e stiamo parlando della moglie di Tom Holland, ti piace? Lo diciamo così, è la moglie di Tom Holland, va bene?
2: Sì.
0: Quindi di conseguenza...
2: Per i non avvezzi al gossip, Zendaya.
0: Sì, Zendaya è la moglie di Tom Holland. Si sono sposati 2 volte, l'ultima volta l'anno scorso.
2: Per essere proprio sicuri di sposarsi.
0: Sì. Hanno fatto prima una cosa privata, che era quella che poi hanno detto, sa che facciamola per tutti, perché forse le persone non hanno capito bene il concetto. Siccome sono proprio una coppia iper affiatata, si vogliono di un bene, ci sono loro che giocano coi cuccioli, sembra la famiglia felice americana, cioè sono proprio il simbolo della famiglia felice americana. Tutto questo, in tutto questo, naturalmente io non posso andare a vedere la cultura woke del fatto che lei diventa Mister Sottutto dentro Spider-Man Brand New Day, perché non ce la faccio. Zendaya vince sempre da questo punto di vista, vincerà sicuramente anche dentro Dune parte 3 che sta per uscire, è stata dentro Odissea, ovunque ti giri c'è Zendaya, diciamo così, ormai credo che non si possa fare un film dove c'è una e ci mettiamo Zendaya perché fa share.
2: Beh certo, ma ormai è sulla, cioè, sulla cresta dell'onda, è la nuova diva di Hollywood. Mi lancio in un'ipotesi lunga, visto che siamo ancora molto molto lontani, ma io la sento un po' in odore di Oscar, Zendaya.
0: Difficile. Vediamo, difficile a pensare, però...
2: Vediamo cosa ci esce con Dune, ma...
0: No, non con Dune.
2: Tu dici Odissea?
0: È il secondo personaggio, o meno che non lo vuoi dare a Charlize Theron, perché l'Hathaway è il personaggio principale, no? Cioè l'Hathaway è il personaggio principale, quindi a lei spetterebbe il concetto della protagonista. Sì, ma chi è la miglior attrice non protagonista? Charlize Theron o Zendaya?
2: Vabbè. Vediamo, insomma.
0: Di Dune non ne parliamo fino a che non lo vediamo, non possiamo dire nulla.
2: Però comunque io Zendaya la vedo, anche perché effettivamente gli manca quello. Cioè è l'ultimo step per arrivare alla reale consacrazione.
0: Lungi da me la possibilità di dare un giudizio su un'attrice così giovane, ma secondo me già se lo merita, perché effettivamente
2: sì appunto per quello dico
0: cioè è brava sì. Dal punto di vista recitativo è brava, non ci sono dubbi. Poi naturalmente c'è tutto il gossip dietro, c'è tutto quell'alone di mo ci vuole predestinazione a essere, però diciamo che tutte le parti che fa mi sembra che stia alla grande, ecco, stia andando alla grande.
2: Sì.
0: Quindi davvero, davvero non saprei dargli una definizione sbagliata. Brand New Day è il primo film della Marvel dai tempi di Endgame che supera i 2 miliardi. Anzi, non è che supera, ha superato Endgame. Da un film, tra virgolette, di fascia piccola.
2: Sì, è un film minore.
0: Sì, perché il mostro sta arrivando. Ormai manca poco, mancano 3 mesi. E
2: sì, manca
0: il mostro sta arrivando e io ho già ipotizzato che potrebbe superare sia Avatar che Jurassic World.
2: Okay.
0: Secondo me potrebbe arrivare a Jurassic Park, insomma, intorno ai 2 miliardi e 7, 2 miliardi e 8, perché... Io penso che non ci sarà una persona appassionata di fumetti che non vada al cinema a vedere quella cosa il primo giorno, che quello si va a vedere la sera. Andiamo la sera, lo sapete dove sto io la sera? Il 16.
2: Potete trovarlo
0: il 16 siamo al cinema la sera a vedere, a capire che cosa può accadere col Dottor Doom. Attenzione, Doom. Nel trailer non è Doom, è Doomed, che vuol dire rovina, non è Doom, non è destino, io sono la rovina, è un'altra cosa, un'altra cosa. Poi sono leak di cui parleremo nel tempo, ci abbiamo 3 mesi per parlarne ancora. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi di tutta questa bellissima storia e bellissimo viaggio in 2 ore e 14 che abbiamo fatto di lagne e fregnacce che vi abbiamo, che vi abbiamo detto in tutto questo tempo.
2: Soprattutto fregnacce, di cui soprattutto mi prendo il merito.
0: Ci sono, c'è la prossima puntata che riguarderà... altre serie televisive più note, più vicine. Sì.
2: Parliamo di serie in questo programma.
0: È vero, è strana questa cosa, incredibile.
2: Pensavo fossimo una puntata sulla cucina trentina.
0: Credo che potrebbe essere la puntata quella dopo,
2: sui Canederli,
0: perché la faremo al Pescara Comics. E quindi di conseguenza, perché il 11, 12 e 13 sì. C'è a Montesilvano, al Paladin Martin. C'è appunto il Pescara Comics, sì. Siccome noi abbiamo Marco Palma che è un inviato speciale nel senso che ci lavora là dentro, quindi lavora a fianco, è un attimo che ci verrà a trovare spesso e volentieri, noi saremo lì a dare fastidio e a fare i nerd, a intervistare tutte le diciamo...
2: Personalità.
0: Io intervisterei le cosplay, però ecco, diciamo che
2: tu non intervisteresti le cosplay, perché
0: però ecco, diciamo che noi andiamo lì invece per intervistare soprattutto gli youtuber che saranno disponibili, spero, per noi per parlare di come si sta evolvendo il mondo soprattutto del gaming e quello del cinema. Se avremo la possibilità di intervistare Sinergo saremo sì. Tutti molto felici. Però c'è Kodomo, ci sono un sacco di persone da Kazumi, ci sono un sacco di persone da poter intervistare.
2: Veniteci, andateci.
0: Andateci assolutamente, perché in 3 giorni vale assolutamente la pena farsi una bella visione di tanti meet and greet, tanti momenti, soprattutto per chi è amante del nerd dei giochi, c'è di tutto di più. Dal retro game fino ad arrivare ai giochi di oggi, cioè, i giochi da tavolo. Non so se Sinergo porterà anche il suo gioco da tavolo. Io a quel punto me lo devo comprare per forza, sarò obbligato a comprarmi quel gioco perché è il gioco per Natale. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per questa fantastica puntata. Io, Marco
1: e Globster.
0: Abbiamo specificato. E Globster, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Bye bye.
2: Ciao a tutti.
1: Vi lasciamo con questo brano tratto dalla colonna sonora di Pinocchio, Unstrung. Il compositore è il Los Angelino Andrew Scott Bell, compositore violoncellista, fa solo colonne sonore. Questa colonna sonora è disponibile solo in formato digitale, 32 files per l'etichetta americana Dark House Music. Vi lasciamo con Will I Lie. Andrew Scott Bell.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.
2: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ed è sicuramente la notte del primo venerdì di settembre. Questa estate che durerà ancora parecchio, perché insomma con lo stravolgimento del clima chiaramente, purtroppo anche dobbiamo aggiungere, le stagioni sono totalmente impazzite. Però insomma, i potenti della terra non vogliono capirlo che se non mettono mano all'acqua potabile, alla salvaguardia del clima, il discorso sarebbe ampissimo, ma lo tralasciamo almeno per questa notte. Insomma, la gravità del momento è tanta roba. Veniamo da un mese di agosto caldissimo, perlomeno sulla costa adriatica, from Pescara by night e soprattutto Costa Nostra. Ma noi siamo sempre qui anche in questa calda notte di questo primo venerdì del mese di settembre. È la notte di venerdì 4 settembre 2026, anno solare, anno domini, da calendario terzo millennio dopo Cristo Wagyu. Questa è Radio Start. Ma soprattutto questa è la nuova puntata che sta decollando, che sta partendo, che sta salvando, che sta iniziando il proprio viaggio intercontinentale di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. La nuova puntata in ordine cronologico è la numero 407esima puntata di Super Soul, un viaggio, un rapporto d'amore, un rapporto di stima, di amicizia, di affetto reciproca, iniziato, partito nel lontano ottobre, era la notte di giovedì 5 ottobre 2017, con la puntata numero 0 che prendeva forma. Siamo giunti alla 407esima puntata, siamo qui Wagyu, noi ce la mettiamo sempre tutta, noi ci siamo. E voi? Facciamo un po' tutti come il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. What's going on? 1971, Motown Records. Hey baby, what you know do? Hey baby. Naturalmente benvenuti, ben ritrovati, ben risentiti. Un grande abbraccio è quello che Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, vi irradia via etere, on digital web, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre. Come andiamo, Wagyu?

di 4 venerdì del mese di settembre 2026 da calendario. Ogni venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino c'è Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, l'esclusiva di Radio Start, che potete anche poi ribeccare se avete perso la diretta del venerdì notte. Potete ribeccare la puntata subito in registrata in replica la domenica successiva, la domenica ora di pranzo, e quindi questa domenica, domenica 6 settembre alle ore 13, arriva inesorabile Spartaco Superanima con il suo Super Soul. Dalle 13 alle 16, wagyu, si pranza insieme la domenica. Tutte le stagioni dell'anno, le 4 stagioni, ma saranno ancora 4? Ma secondo me no. Come andiamo? Come state? Ben ritrovati, ben risentiti. Un altro viaggio di 180 minuti di puro groove, anche questa notte. BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi. Wagyu. Ed è sicuramente un grande viaggio cosmico, interplanetario, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, così come non se ne può fare a meno del grandissimo reverendo The King, l'inarrivabile, il magnifico Marvin Gaye.

E anche questa notte tornerà la rubrica nella rubrica, lo spazio Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, si parla di umanità, di difesa dell'ambiente, difesa del mondo animale, sempre più massacrato, bistrattato, soprattutto in questi giorni, che sta riprendendo la caccia, per esempio anche in Abruzzo, nonostante... Ma quante decine, centinaia di ettari sono nuovamente bruciati, non solo sul Morrone, sul nostro amatissimo Monte Morrone in tutto l'Abruzzo. Sempre troppi incendi, tutti dolosi, e nessuno parla mai dei poveri animali indifesi che non ce la fanno a salvarsi perché non riescono a scappare. Sto parlando anche dei piccoli, soprattutto dei piccoli mammiferi, e i nostri governatori della regione Abruzzo hanno avuto il coraggio di respingere la richiesta di tante associazioni animaliste, di tanti esponenti politici, di rimandare l'apertura della caccia a causa dei troppi incendi che hanno distrutto nuovamente, devastato ancora una volta il nostro Abruzzo, ex regione verde dei parchi. Complimenti, complimenti a tutti, davvero tanti, tanti, very, very many compliments. Ma di tutto questo parleremo appunto nell'ambito di Animal House più avanti nel corso di questa nottata, di questa notte, di questo venerdì 4 settembre 2026. Wagyu. Ci sono informazioni che dobbiamo dare obbligatoriamente dall'alto o dal basso della nostra onestà intellettuale per quanto riguarda, insomma, l'aspetto giornalistico e da media, perché la radio non è solo musica ma è anche, insomma, informazione, come quella che noi cerchiamo di fare, la buona informazione, già parlando per esempio di musica, di artisti o di tante altre cose che potete scoprire andando direttamente sul sito, all'indirizzo in rete, in internet, www.radiostart.it, perché scoprite il palinsesto, soprattutto direttamente dall'home page, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, della vostra radio preferita.

0: esagerare quanto basta. E quindi ci trovate su Facebook, Marco Mannu Wagyu, con i like per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono le nostre appunto offerte, proposte musicali e non solo.
1: Who really cares?
0: Oltre che su Facebook ci trovate anche su X,
1: who's willing to try?
0: L'ex Twitter.
1: Who is willing to try?
0: E poi ancora su Instagram.
1: To save a world. To
0: chiaramente dal sito all'indirizzo in rete in internet www.radiostart.it. Però ci potete ascoltare anche gratuitamente da vari applicativi, probabilmente sicuramente i più gettonati per i sistemi che vanno per la maggiore, iOS ed Android dei vostri device. Mi riferisco a TuneIn, TuneIn e Radiogram, che se non ricordo male è legato e collegato a Facebook, ma io non sono presente per scelta molto politica, da buon anti-americano quale sono, non sono presente sui social e quindi andiamo avanti ugualmente. Ci stiamo regalando in sottofondo Save the Children, 1971, Marvin Gaye, Motown Records, dal capolavoro assoluto, dal concept album What's Going On, 9 tracce assolutamente capolavori, inarrivabili, Wagyu.
1: The children, oh, for the children. See.

Ma quanta bellezza, c'è in questi solchi di questo inarrivabile vinile, capolavoro assoluto della storia della musica, Wagyu. La musica, Wagyu. Save a world that is destined to die. Capolavori su capolavori, sta arrivando God is Love.

Eccolo! Buon viaggio, boa vida, boa noite!

4 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Sta decollando la nuova puntata, la numero 407 di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, l'esclusiva del venerdì notte in replica la domenica ora di pranzo. Solitamente salutiamo il maestro Marvin Gaye con Right On. Ma sentite che base ritmica, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti sempre, Wagyu!

12 minuti dopo le ore 23 si decolla definitivamente Wagyu. Vogliamo omaggiare in apertura di viaggio questa notte di Super Soul la grandissima vocalist, cantante, jazz e non solo, jazz e dintorni, Cassandra Wilson, che ci ha lasciati purtroppo poche ore fa, prematuramente. Grandissima Cassandra. Noi ce la regaliamo da questo album del 2002 pubblicato per la Blue Note Records, insomma un'etichetta mica una grandissima etichetta discografica. Cassandra Wilson, Belly of the Sun.

Eccola qui, Cassandra Wilson, datata 2002, Wagyu. È il bello della diretta, incidenti di percorso, insomma, che non mancano mai. Soprattutto non ci abbandonano mai. Buon viaggio, boa vida, boa noite. La grandissima Cassandra Wilson.

apertura intitolato The Wait di questo straordinario album Belly of the Sun della grandissima Cassandra Wilson, che vogliamo omaggiare questa notte in apertura di Viaggio Wagyu. Ci regaliamo ora Justice. Timbrica vocale da paura, riconoscibilissima, straordinaria, grandissima Cassandra Wilson.

E ci siamo regalati il capolavoro Darkness on the Delta della grandissima Cassandra Wilson. Nata il 4 dicembre del 1955, se n'è andata il 1 settembre, soltanto tre giorni fa, del 2026, a soli 70 anni, quasi 71, grandissima cantante jazz statunitense, con il suo jazz blues, insomma con il suo groove, è stata in attività dal 1985 fino a pochissimo tempo fa, pochissimi giorni fa, con la sua grande vocalità, il suo grande pianoforte, la sua chitarra, ha pubblicato 22 album. Noi ce la regaliamo ancora da questo album pubblicato per la Blue Note Records nel 2002, intitolato Belly of the Sun, e questa è il capolavoro Waters of March.

e ci siamo regalati questa versione bellissima, pazzesca, della brasileira Aguas de Março, della grandissima Cassandra Wilson. Insomma, se n'è andata a soli 70 anni, quasi 71, il primo settembre, tre giorni fa, nella sua casa di Jackson, nel Mississippi, località Jackson del Mississippi, dove era anche nata nel 55, nel dicembre 55, grandissima voce del jazz e non solo, musicista, compositrice, produttrice, interprete, con una precisa idea dell'ascolto e del tempo.

cantautrice, produttrice. È stata celebre soprattutto per la sua voce da contralto, ricca e tanto espressiva. Infatti, sentite un po' che roba.

e ci siamo regalati il capolavoro You Gotta Move. Only a Dream in Rio. Cassandra Wilson, Wagyu in apertura di viaggio. Tanta roba, sempre nell'ambito di Super Soul, il venerdì notte, Radio Start.

La grandiosa, straordinaria Cassandra Wilson, Wagyu, datata 2002, per omaggiarla a dovere.

E anche stanotte stiamo lasciando parlare la magia sonora, soprattutto vocale, della grandissima Cassandra Wilson. E tra pochi secondi daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 5 settembre 2026, Wagyu.

E stiamo sempre omaggiando la grandissima Cassandra Wilson, che ci ha lasciati a soli 70 anni, quasi 71, il primo settembre, insomma pochissimi giorni fa. Straordinaria cantante, vocalist, compositrice, musicista statunitense, Cassandra Wilson, davvero una timbrica vocale unica, inarrivabile, immensa, divina. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, la vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Sta proseguendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, in replica la domenica successiva dalle 13 alle 16, 180 minuti sempre di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi, wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, che il groove sia sempre con voi e con i vostri spiriti.

0: Siamo già giunti nel nuovo giorno, già da qualche minuto, quasi diciamo oltre 20 minuti, e quindi abbiamo dato il benvenuto al nuovo giorno, sabato 5 settembre 2026, ma esattamente un anno fa, nella mattina del 5 settembre 2025, a soli 81 anni compiuti da un paio di mesi, se ne andava il grandissimo nostro maestro, tutto pescarese, tutto abruzzese, grandissimo maestro di teatro, ma soprattutto per una grande scuola di vita, William Zola. E insomma, il maestro domani sera, questa sera, anzi questa, in questa serata di sabato, oramai parliamo in diretta, e quindi sabato 5 settembre 2026 verrà giustamente ricordato all'interno del Teatro Cavour alle ore 21 con questa grande iniziativa promossa dal suo fido attore, che poi è la persona che gli è stata più amorevolmente, amichevolmente vicina negli ultimi tempi, anche insomma prima che si ammalasse. Sto parlando di appunto del grande attore Giuseppe Pomponio, direttore artistico del Teatro Cavour, che ha organizzato questa gran bella, emozionante iniziativa intitolata Un giorno dopo l'altro, con la sua compagnia, appunto la sua struttura teatrale di Giuseppe Pomponio, Diario di Bordo, in collaborazione con la Torre del Bardo, che è stata la storica compagnia alla quale ho avuto l'onore di appartenere per una decina d'anni, del grandissimo maestro William Zola, che verrà appunto ricordato questa sera alle ore 21 al Teatro Cavour, in via Cavour a Pescara, in ricordo appunto di William Zola. E poi sabato 19 settembre nel Teatro Naturale dei Ruderi di Villa Sabucchi, il parco su Viale Bovio appunto a Pescara, che è stato teatro di tutte le rappresentazioni shakespeariane portate avanti magistralmente dal grandissimo maestro, l'immenso William Zola, che io personalmente ringrazierò per il resto dei miei giorni, per tutto quello che mi ha dato, che mi ha insegnato a livello artistico, soprattutto teatrale. Ho avuto appunto l'onore di essere per una decina d'anni abbondanti un suo attore nelle opere shakespeariane e non solo. Sabato poi, 19 settembre, alle ore 20:45 a Villa Sabucchi, ci sarà questo secondo appuntamento in omaggio, in ricordo, ma nulla di nostalgico, perché il maestro non lo avrebbe voluto, appunto in omaggio a William Zola, ci sarà la rappresentazione teatrale intitolata La bisbetica infuriata, un testo originale di Margherita Cordova, figlia del compianto Gianni Cordova, amicissimo e compagno di scuola del grande William Zola, per la regia di Paolo Diodato. Questo sabato 19 settembre, ore 20:45 a Villa Sabucchi, La bisbetica infuriata, Villa Sabucchi di Pescara, di Margherita Cordova, regia di Paolo Diodato, e insomma tutto il progetto, compresa la serata di questa sera di sabato 5 settembre dalle 21 in poi al Teatro Cavour, tutto il progetto è ideato e curato dal mio grande amico, dall'artista, dal grande attore Giuseppe Pomponio. Io parteciperò in omaggio al maestro William Zola con questa cosa che ho preparato nelle ultime ore. Ho registrato anche un provino che adesso vi faccio ascoltare, da Città Insonne, del grandissimo componimento poetico del grandissimo Federico García Lorca del 1929, una interpretazione teatrale di questo componimento poetico del grande poeta García Lorca su una base, un sottofondo musicale inarrivabile della divina Diamanda Galas, datata 1992. Insomma, domani sera omaggerò, questa sera omaggerò, oramai è il caso di dire questa sera omaggerò il grande maestro William Zola con questo componimento Città Insonne, perché il maestro William Zola poi ci scriveva anche alle 3, alle 4 del mattino messaggi su WhatsApp, perché dormiva poco, era abbastanza un viver di notte sui suoi social, sul suo telefonino. E addirittura alcuni messaggi verranno letti in occasione di questa serata, di questa sera al Teatro Cavour di Pescara, in ricordo, appunto, in omaggio al grande William Zola. Io ho preparato personalmente questo tributo doveroso, questo piccolo, umile, molto umile omaggio in ringraziamento al maestro che per sempre porterò nel cuore. Città insonne di Federico García Lorca, su base della straordinaria Diamanda Galas.
1: Non dorme nessuno nel cielo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. I bambini della luna fiutano e aggirano le loro capanne. Verranno le iguane vive a mordere gli uomini che non sognano, e colui che fugge col cuore spezzato troverà le cantonate. L'incredibile coccodrillo tranquillo sotto la tenera protesta degli astri. Non dorme nessuno nel mondo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. C'è un morto nel cimitero più lontano che si lamenta da 3 anni perché ha un paesaggio secco nel ginocchio. E il fanciullo che hanno seppellito stamane piangeva tanto che fu necessario chiamare i cani per farlo tacere. Non è sogno la vita. Allerta, allerta, allerta! Precipitiamo dalle scale per mangiare la terra bagnata o saliamo al margine della neve con il coro delle dalie morte. Ma non c'è oblio né sonno. Carne viva! I baci legano le bocche in un groviglio di vene recenti e a chi gli duole il suo dolore gli dorrà senza tregua e chi teme la morte se la porterà sulle spalle. Un giorno i cavalli vivranno nelle taverne e le formiche infuriate aggrediranno i cieli gialli che si rifugiano negli occhi delle vacche. Un altro giorno vedremo la resurrezione delle farfalle disseccate, andando in un paesaggio di spugne grigie e di navi mute, vedremo brillare il nostro anello e scaturire farfalle dalla nostra lingua. Allerta, allerta, allerta! Quelli macchiati ancora di fanghiglia e acquazzone, quel ragazzo che piange perché non sa l'invenzione del ponte, o quel morto cui rimane soltanto la testa e una scarpa, bisogna portarli al muro dove stanno in attesa iguane e serpenti, dove aspetta la dentatura dell'orso, dove aspetta la mano mummificata del bambino e la pelle del cammello s'arriccia con un violento brivido azzurro. Non dorme nessuno nel cielo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. Ma se qualcuno chiude gli occhi, frustatelo, figli miei, frustatelo! Permanga un panorama di occhi aperti e amare piaghe accese. Non dorme nessuno nel mondo. Nessuno, nessuno, ve l'ho detto, non dorme nessuno. Ma se qualcuno nella notte ha troppo musco alle tempie, aprite le botole affinché veda sotto la luna i bicchieri falsi, il veleno e il teschio dei teatri!
2: Let us call guilty forward.

Grazie infinite per tutto e per sempre. Lui è Nat James.

Grandissimo esponente del New Soul, il grandissimo Nate James, nel 2007 per la Hedel Music Records incideva l'album Kingdom Falls.

sulle magiche note del grandissimo Nate James. Si apre anche questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Abbiamo parlato, abbiamo toccato il tema, insomma, degli incendi anche lo scorso venerdì notte. Proseguiamo con le notizie riguardanti anche il nostro Abruzzo per questa estate veramente di fuoco. Non ci sono parole per esprimere il disappunto, il disprezzo, diciamo così. Le notizie, la notizia ci arriva dagli amici del WWF Italia, insomma un'estate di fuoco che rischia di essere la nuova normalità. Ogni estate assistiamo allo stesso copione, territori devastati, comunità evacuate, biodiversità distrutta e costi economici enormi. Dall'Ontario canadese alla Francia, dal Galles alla Sicilia, l'estate 2026 conferma purtroppo come incendi sempre più estremi siano ormai una nuova normalità. Nel nostro paese gli ettari percorsi dal fuoco sono 70.000, l'equivalente di circa 100.000 campi da calcio, con un aumento, udite udite, del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Quasi un terzo dei roghi ha interessato aree protette. Ma è importante ricordare come la situazione è molto più grave, ancora più grave nel resto d'Europa. In Spagna sono già bruciati 219.000 ettari, in Francia 91.000, con decine di vittime e oltre 300.000 persone costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Complessivamente in Europa sono già andati in fumo 100.000 ettari in più dello stesso periodo del 2025, che è stato il peggiore degli ultimi 20 anni in Europa. Il cambiamento climatico rende più frequenti e intensi gli eventi estremi e a questo si aggiunge una gestione non adeguata a rendere i territori più resilienti. Anche se l'intervento emergenziale continuerà a essere fondamentale, non è più assolutamente sufficiente. E il WWF ha stilato un nuovo report denominato «È stata la mano dell'uomo». Cambiare strategia per prevenire gli incendi estremi. Chiarisce appunto che è necessario un cambio di paradigma nelle politiche pubbliche. La prevenzione deve diventare il principale investimento nella lotta agli incendi, integrando gestione forestale sostenibile, pianificazione territoriale, tutela degli ecosistemi, coinvolgimento delle comunità locali, monitoraggio del territorio e aggiornamento e piena operatività dei piani antincendio boschivi. C'è dunque sul sito del WWF una petizione da firmare, firma e firmate, firmiamo tutti insieme la petizione e chiediamo al governo di agire prontamente sul clima. Zero scuse appunto sul clima, chiediamo al governo di agire urgentemente sul clima per tutelare davvero il benessere e la sicurezza di noi cittadini. Il clima non è di destra né di sinistra, è di tutti. Non è più tempo di favorire le lobby fossili, occorre dare priorità agli interessi della collettività, basta rinvii, vogliamo azioni concrete per il clima e le persone ora. La crisi climatica è qui e ora e ci riguarda tutti e tutte. Non è più un insieme di eventi eccezionali, sta diventando una condizione permanente e strutturale con impatti sempre più visibili e devastanti sull'ambiente e sulle nostre vite. Mentre le conseguenze sono già in atto, chi dovrebbe proteggerci continua a perdere tempo e rinviare.
soluzioni concrete di mitigazione, abbattimento delle emissioni e adattamento, trasformazione per adeguarsi alle nuove condizioni climatiche esistono già, ma servono convinzione e determinazione per metterle in pratica. Però la politica si piega alle lobby fossili invece che tutelare il bene comune. Continuare a rinviare le azioni necessarie non è più possibile. Se non vogliamo assistere a impatti sempre più devastanti sulla qualità della vita e sulla sicurezza di tutti noi, è necessario agire al più presto. Le istituzioni hanno il potere e il dovere di agire ora. Non accettiamo più scuse né rinvii. Il nostro diritto ad un ambiente sano viene ignorato ogni giorno e il tempo per agire si sta es-

economici, l'inazione, cioè la non azione del governo italiano sul clima. Il rapporto sulle politiche di bilancio elaborato dall'Ufficio parlamentare di bilancio italiano conferma che gli eventi atmosferici estremi, se non si contrasterà ora il cambiamento climatico, potranno costarci sino a 5,1 punti percentuali del PIL al 2050. La non azione, l'inazione e i rinvii del governo rischiano di impoverirci grandemente. Firmate la petizione e chiedete di tutelare anche la nostra economia. Italia dunque fragile, molto fragile davanti alla crisi climatica. L'Europa è tra i continenti più a rischio. Questa è una fonte dall'Istituto Copernicus del 2024. Tra quelli europei, l'Italia è il paese più colpito dagli eventi estremi provocati dalla crisi climatica, con danni diretti che, per esempio, nel 2022 hanno colpito in modo consistente infrastrutture, comunità e territori. Ondate di calore, inondazioni e siccità sempre più frequenti hanno provocato migliaia di morti premature e rappresentano un campanello d'allarme che non può più essere ignorato. Stiamo sperimentando sulla nostra pelle le difficoltà che un clima alterato genera sulla nostra vita. Ben il 75% degli italiani teme la crisi climatica come principale minaccia ambientale e ritiene che l'esecutivo nazionale non stia facendo abbastanza per affrontare gli effetti del riscaldamento globale. E questo è un chiarissimo, fortissimo segnale di un grande fallimento. Il governo avrebbe dovuto ascoltare la scienza e non lo ha fatto, ostinatamente. Cosa può fare l'Italia per contrastare il cambiamento climatico? Per affrontare la crisi climatica ed evitare gli scenari peggiori, bisogna chiudere con i combustibili fossili in pochi anni, in poco tempo. La politica deve smettere di fare regali alle lobby fossili sulla pelle degli italiani. Per tutto questo chiediamo a governo e Parlamento italiano di approvare urgentemente una legge sul clima, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a non averlo ancora fatto, promuovere concretamente fonti rinnovabili e accumuli, cioè i dispositivi per assorbire e rilasciare energia elettrica per garantire continuità, adottare un piano serio di efficienza energetica ed elettrificazione, di affrontare la crisi climatica come una priorità trasversale in tutte le politiche pubbliche, trasporti, agricoltura, sanità, industria, energia, rappresentare seriamente i cittadini e il loro diritto al benessere e alla sicurezza negli incontri di livello internazionale su contrasto e adattamento al cambiamento climatico, di contrastare le fake news sulla crisi per garantire ai cittadini una informazione basata sui dati realmente scientifici. Un dibattito sano e non inquinato da falsità è l'unica strada per far crescere la consapevolezza dei rischi che corriamo e quindi metterci nelle condizioni di garantire la nostra salute e la nostra sicurezza. Ma quali sono realmente gli effetti del cambiamento climatico in Italia? Dunque, eventi estremi sempre più frequenti. Tra gennaio e settembre 2024, secondo i dati dell'osservatorio AMBI sulle risorse idriche, si sono registrati ben 1.899 eventi estremi e poi ancora danni alle persone, all'agricoltura e alla biodiversità. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente in Italia, i costi degli eventi meteo estremi sono stati di circa 180 miliardi di euro, considerando il periodo 1980-2023.
aumento della desertificazione e siccità. Secondo i dati ISPRA del 2022, la disponibilità di acqua si è ridotta del

19% nell'ultimo trentennio rispetto al precedente, e poi ancora aumento di malattie legate al clima e crescita della mortalità, in particolare a causa di eventi estremi, disponibilità idrica, sicurezza alimentare e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva, vettori patogeni, acqua e cibo contaminati. Scendiamo ancora più nel dettaglio. Quanti morti in Italia ci sono stati a causa del cambiamento climatico? Secondo il Climate Risk Index del 2025, pubblicato da German Watch, l'Italia si pone tra i primi paesi per impatti sulla salute, legati principalmente alle ondate di calore che hanno provocato oltre 38.000 morti, soprattutto negli anni 2003-2022. Al momento non sono ancora disponibili dati ufficiali aggiornati per il 2023 e il 2024, ma la tendenza suggerisce che il rischio sanitario legato al cambiamento climatico rimane elevato e in prospettiva destinato ad aumentare. Ma quali soluzioni sono già disponibili per mitigare il cambiamento climatico? Oggi sono disponibili un ampio ventaglio di soluzioni per mitigare il cambiamento climatico e fare a meno dei combustibili fossili, carbone, gas, petrolio, il cui uso è il maggior responsabile della crisi climatica. Le principali soluzioni sono l'efficienza energetica, applicata in tutti gli ambiti e settori, che grazie a opzioni tecnologiche consente di ridurre i consumi a parità di servizio reso, le fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, nelle loro varie declinazioni tecnologiche, consentono di produrre energia in modo più pulito e che, abbinate allo sviluppo di diversificati sistemi di accumulo, rappresentano l'asse portante della transizione energetica. L'implementazione della rete elettrica e delle sue interconnessioni per garantire stabilità e flessibilità al sistema. Insomma, è risaputo tantissimo che i modi ci sarebbero e dovrebbero essere applicati già da troppi tanti anni. Ma chiaramente non c'è la volontà. E si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, così parlo per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, così parlo per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco!

Ed almeno per questa notte vogliamo salutare il britannico, insomma il nuovo esponente inglese del New Soul, Nat James, con questo ultimo brano datato sempre 2007 dal suo album Kingdom Falls, pubblicato per la Edel Music Records. Per partecipare anche poi a Sanremo 2007 nella serata dei duetti, insieme a Paolo Meneguzzi, presentarono questa music.

E come direbbe il buon Andrea D'Ulisse, il capitano che mi precede dalle 21 alle 22 il venerdì in prima fascia, in prima serata con il suo splendido Glocal, ci spostiamo rapidamente in Brasile.

0: e ci siamo regalati Jorge Aragon. Proseguiamo questo grande viaggio con le sonorità samba e bossa nova. Lei è Rosa Passos, magnifica.
1: Olha

Concludendo questo grande viaggio notturno di questa notte, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di viaggio notturno in compagnia di queste sonorità molto accattivanti, molto adatte, molto speciali di samba e bossa nova. Wagyu. Della serie Meu Brasil. Tanta roba, sempre, sempre. Buon viaggio, boa vida, boa noite. E un gran finale di viaggio anche quello di questa notte, Wagyu.

Lui è Wilson das Neves. Il brano è intitolato Pick Up the Pieces. Sonorità electro funk brasileire. Viva Brasil! Uma canção simplesmente maravilhosa.

E la Francia in quel campionato mondiale rispondeva con Ettori, Janvion, Amoro, Bossis, Tresor, Gires, Six, Tigana, Genghini, Platini, Rosto. A memoria, Wagyu. E si parla anche di football nell'ambito di Super Soul. In un finale Super Soul, Meu Brasil.

E udite, udite, sul binario zero di Radio Start sta arrivando Mrs. Dionne Warwick con il brano intitolato Caravan. Questo è Samba Puro, Wagyu.

Ed anche per questa notte si va a concludere la nuova puntata di Super Soul. Naturalmente Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì puntuali Wagyu 22.45 con l'orario rapportato all'Unione Europea. Si parte, si decolla venerdì prossimo 11 settembre, mamma mia! E sulle grandissime, sulla grandissima Donna Yvonne Lara, Spartaco Superauma vi abbraccia, vi saluta. Mi raccomando, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo. Grazie per avermi scelto, rimaniamo abbracciati non solo virtualmente. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

E allora pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse. Questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo anche il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto ai protagonisti della radio fino ai podcast. Se vi va, seguiteci anche sui social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook.

Prima di dare spazio alla musica, vi ricordo anche che se volete potete seguirci dai vostri device preferiti, basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn che vi dà l'opportunità di farlo. E allora diamo subito spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora abbiamo aperto con Abdallah Ombadougou, direttamente dal Sahel, storico chitarrista nigerino che ci ha lasciati nel 2020, donandoci quest'ultima perla di cultura. Ishumar è stato un personaggio chiave per la rinascita della musica Tuareg. Il disco è uscito nel 2022 che raccoglie i suoi momenti topici. Il titolo del disco è appunto Ombadougou. Sempre rimanendo in ambito Tamashek, sono i veterani Tinari Wen, direttamente da Tamaranset. Questo è il loro ultimo lavoro del 2023, intitolato Amatsui, e il pezzo estratto è Tenereden.

E così siamo arrivati dalle parti del Senegal con il bassista Alun Wade, che unisce l'Africa all'Europa e gli Stati Uniti. Il suo ultimo disco, uscito nel 2022, si chiama Sultan, un lavoro molto interessante che fa di Alun Wade un musicista e bassista globale. Dal Senegal arriviamo al Marocco con un altro grande esponente della musica locale, elettrificazione dell'oud e suoni ultramoderni. Majid Bekkas, Gnawa Blues Band, negli anni 90 vanta numerose collaborazioni negli States con musicisti del calibro di Archie Sheep e tanti altri. E allora ascoltiamoci Majid Bekkas.

E allora una collaborazione tra Dudu Tassa, artista israeliano, e Johnny Greenwood dei Radiohead, disco del 2023 pubblicato dalla World Circuit, intitolato Jarak Karibak. La natura culturale di Dudu Tassa è importante per comprendere il progetto. Sono 9 canzoni d'amore originarie di diverse regioni del Medio Oriente, Giordania, Algeria, Marocco ed Egitto, ognuna affidata ad un cantante proveniente da un paese differente da quello di origine del brano. Non a caso Jarak Karibak sta a significare il vicino e tuo amico. E così arriviamo dalle parti di Annaba in Algeria, una collaborazione tra Hamdi Benani, gloriosa voce del popolo algerino, un personaggio di spicco della cultura musicale Malouf, era soprannominato L'Ange Blanc, e Mehdi Adab, il virtuoso del Loud, già famoso con i suoi Speed Caravan.

E allora siamo arrivati dalle parti del Sahrawi con Aziza Brahim, nata e vissuta nei campi profughi del Sahara occidentale, e questo è il suo ultimo lavoro pubblicato dall'etichetta Glitterbeat nel 2024, intitolato Maiwa.

Dal Sahrawi ci spostiamo in Somalia con la voce di Saral Gan. L'album pubblicato nel 2024 si chiama Iddu Davr, suoni che si intrecciano con l'afrobeat, il Tuareg e l'Ethio Jazz.

E così siamo arrivati dalle parti del Centro Sud America con i Combo Simbita, una sorta di unione creativa tra artisti di varia nazionalità. Carolina Oliveros alla voce, Nino Lento Es Fuego alla chitarra, Prince of Queens al basso e Dile Mastronauta alla batteria. Collettivo che vuole andare oltre il concetto di nazionalità, loro fanno base a New York e si definiscono abialisti, richiamando il nome degli indigeni del Centro e Sud America. Lavoro uscito qualche anno fa che si intitola IRE. E adesso una vecchia conoscenza, i Massilia Sound System. La loro è una versione provenzale del reg rabba dub giamaicano in lingua occitana. Il loro ultimo disco si chiama Se il Caracter, risale al 2021. Oh, toi qui veux trouver le remède à la nuit, à la fatigue et à tous tes tracas. Toi qui veux retrouver la...

E allora dalla Francia dei Massilia Sound System siamo arrivati in Angola con Ikokwe, due personaggi immaginari provenienti da un tempo-spazio lontanissimo. Questo è il loro album del 2021 che si chiama The Beginning, The Medium, The End Infinite. E adesso un progetto davvero molto molto interessante, un progetto che nasce a Belgrado, una pubblicazione Glitterbeat. Siamo in Serbia, il DJ Vladimir Lenart frulla insieme frammenti di folk slavo e voci da vecchie audiocassette.

E allora la musica di Leonard Tapes, questo DJ che arriva da Belgrado. Un disco questo molto molto interessante, andatevelo ad ascoltare. Prima di concludere vi ricordo un po' di cose. Questo è Radio Start, Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Il nostro sito internet è radiostart.it, andatevi a guardare tutte le curiosità che ci sono sul sito, a cominciare dalla programmazione, i protagonisti della radio e soprattutto i podcast. Io vi lascio con un'ultima chicca che arriva direttamente dall'Ecuador, è l'universo parallelo di Polibio Mayorga, ripubblicato nel 2023. E su questo pezzo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.

ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

0: eyes on me, but I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo di Irlanda.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

don't have much more room.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Tenemos.

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: start?
1: How do you start?
2: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.